0: La gentilezza è una forza sottovalutata. Non fa rumore, ma cambia tutto ciò che tocca. Un gesto semplice, una parola dolce, possono spostare una giornata intera. Essere gentili non significa essere deboli. Significa scegliere la luce anche quando intorno c'è ombra. La gentilezza è la lingua universale del cuore, capita da tutti, ovunque. E chi la semina non resta mai povero.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: La gioventù non è un'età, è uno stato del cuore. Puoi avere 20 anni e sentirti vecchio. Puoi averne 60 e avere ancora fame di vita. La gioventù è curiosa, è la voglia di alzarsi dopo una caduta e credere che domani ci sarà un'altra occasione. Non lasciare che la paura la spenga. Mantieni quella scintilla che ti fa stupire, che ti fa ridere senza motivo, che ti fa correre verso un sogno anche se inciampi. Chi resta giovane dentro non teme il tempo, lo trasforma in alleato.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: lasciamo solo case o ricordi, lasciamo tracce invisibili. Un gesto gentile, una parola detta al momento giusto, un abbraccio che ha calmato una tempesta. È questa l'eredità che vale. Quando qualcuno pronuncia il tuo nome con dolcezza, vuol dire che hai lasciato amore, non solo memoria. Le persone passano, ma la tenerezza resta. Vivi in modo che chi ti incontra si senta migliore, anche solo per un attimo. Questa è l'unica eredità che il tempo non consuma.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Ci affanniamo a cercarlo nei traguardi, nelle vittorie, nei riconoscimenti. Ma il senso della vita è altrove. In una carezza, in una risata, in un perdono che guarisce. Il senso della vita è esserci, amare, imparare, lasciare un segno lieve. Non servono grandi imprese, basta un cuore sincero. Alla fine, ciò che resta di noi non è ciò che abbiamo conquistato, ma ciò che abbiamo donato.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Essere autentici è un atto rivoluzionario. In un mondo di copie, la verità è ribellione. Essere se stessi non significa piacere a tutti. Significa piacersi abbastanza da non averne bisogno. Non seguire la moda delle emozioni. Senti le tue, anche se non sono popolari. Chi è autentico non brilla sempre, ma illumina davvero. E alla fine, solo chi è stato se stesso fino in fondo può dire di aver vissuto.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: L'amicizia è un porto tranquillo, un luogo dove tornare quando la vita è mare in tempesta. Non promette mari infiniti, ma ti accoglie ogni volta che il mondo ti stanca. Un amico non deve essere perfetto, deve essere presente anche in silenzio. Un messaggio, una chiamata, un sorriso improvviso possono salvare un giorno intero. Ci si sceglie per affinità e ci si resta accanto per le imperfezioni. Quando il dolore arriva, un amico non lo toglie, lo divide e in quel gesto lo rende più leggero. E allora capisci che l'amicizia non ha bisogno di parole grandi. Basta un ci sono detto piano quando tutto sembra perdersi nel rumore.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: La tenerezza è la forma più alta del coraggio. È amare senza difese, toccare senza pretendere. Nasce negli sguardi lenti, nei gesti piccoli. È una mano che sistema una ciocca di capelli, una parola detta piano per non spaventare. La tenerezza non chiede niente, si dona e basta. E nel suo silenzio, semplice, si nasconde la forza che cambia il mondo.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Ti amo come si ama il profumo del pane appena sfornato. È semplice, quotidiano, eppure riempie la casa di calore e promessa. Ogni volta che penso a te, sento lo stesso conforto, la stessa certezza che la vita ha senso. Non sei festa rumorosa, sei nutrimento silenzioso. E come il pane, non stanca mai. Così il tuo amore si rinnova, ogni giorno, ogni notte, fino a diventare parte di me.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: La nostalgia è una carezza che punge, ti riporta indietro, ma solo per farti ricordare che hai vissuto. Non è soltanto mancanza, è gratitudine per ciò che hai avuto. Ogni ricordo custodisce una scintilla di vita che non torna, ma che continua ad illuminare. Ci sono profumi, canzoni, gesti che riportano indietro in un secondo e tu sorridi e ti fa male insieme. La nostalgia è l'altra faccia dell'amore, il modo in cui il passato continua a dirci che siamo stati veri.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: La resilienza è la scienza segreta dei cuori forti. Non è cadere, è rialzarsi con dignità. Ogni ferita diventa spessore, ogni delusione insegnamento. Non serve negare il dolore. Va attraversato con la certezza che dall'altra parte ci sarà un nuovo orizzonte. La resilienza non è eroismo, è speranza che non si spegne. È il sorriso che torna piano dopo aver pianto tutto.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Scusa se non l'ho fatto mai.
1: Chiudi gli occhi e sogna. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

Se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
1: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
2: Buon sabato e buon weekend a tutti da Roberto. Eccoci al 20 giugno 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo allora dall'Ariete. Parecchie cose vi hanno stufato. Il fatto è che non vi sentite appagati né in campo professionale né in quello sentimentale e questo potrebbe indurvi a prendere decisioni impulsive. Toro, un momento di perplessità non nuoce affatto al vostro stile di vita, sempre metodico e scrupoloso. Osservate il comportamento delle persone che vi circondano prima di agire. Gemelli, cercate di programmare ogni aspetto della vostra attività. Vi costerà un po' di fatica in più, ma ne varrà la pena. Se siete innamorati potrete contare su una bella intesa sentimentale. Cancro, vi attende una buona giornata ricca di soddisfazioni in tutti i campi, meno che in amore. Avrete un notevole senso del denaro e questo potrà esservi molto utile negli investimenti. Leone, una spesa imprevista peserà sul bilancio e forse dovrete rinunciare a qualche svago per far quadrare i conti. Non buttatevi giù, troverete sicuramente il modo di aggiustare tutto. Vergine, quelli che tra di voi sono più dotati di spirito, di iniziativa, di inventiva e di coraggio, si troveranno di fronte a occasioni importanti. Bilancia, la sorte vi mette sul piatto doni sontuosi, meritato premio per il vostro impegno professionale. Farete comunque faville anche in amore. Scorpione, giorno positivo per gli stacanovisti, per quelli dotati di notevole forza di volontà e senso di responsabilità. Riusciranno ad ottenere risultati gratificanti. Sagittario, provate a dare ascolto alle persone che vi circondano e che fanno parte integrante del vostro ambiente. Se continuerete a isolarvi, finirete con il ritrovarvi soli e non vi piacerà. Capricorno, con tanti astri positivi sarete presi da grande zelo e vi getterete nel lavoro senza risparmiarvi. Qualcuno vi farà il filo e vi corteggerà spudoratamente. Acquario, giornata nervosa. Evitate di intervenire e prendere posizioni in una questione che ha bisogno di tempo per essere chiarita e risolta. Pesci, oggi primeggerete in quasi tutti gli ambiti della vostra vita. Non accontentatevi del lieve aumento di volume dei vostri affari, ma create i contatti giusti da sviluppare nei prossimi giorni. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli altri appuntamenti del weekend. Da Roberto, buon sabato a tutti.
1: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.

Ed eccoci qui prontissimi per iniziare insieme un nuovo weekend. Buongiorno e ben svegliati da Benny Ronca. Come state? Ben ritrovati. E mentre il sole sta sorgendo in questa mattina di sabato 20 giugno, c'è chi si sta svegliando adesso e chi invece va a dormire reduce da una notte goliardica. E in ogni caso siete nel posto giusto, ovvero su Romantica Radio, sulle frequenze dell'amore. Vi lascio subito il nostro contatto WhatsApp 331 240 78 78, che vi servirà per inviarci i vostri messaggi. Fateci già sapere come passerete questo weekend. In regia, come sempre, ci sarà Simone Serpone, che farà un lavoro grandissimo e che ringrazio anticipatamente. Tra pochissimo apriremo una finestra sul mondo con le news, quindi resteremo aggiornati su quello che sta accadendo nel mondo in queste ultime ore. E poi inizieremo questo nostro viaggio musicale con le prime canzoni, ovvero con Adamo, con Lei, e Gianni Bella con Basta. Buon risveglio qui da Romantica Radio.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Non so se succede anche a voi, cari amici mattinieri romantici all'ascolto, ma ci sono delle canzoni che basta sentire le prime note per ricordarsi esattamente o più o meno dove eravamo e soprattutto con chi eravamo. Beh, questo è il potere della grande musica e delle emozioni che vi regaliamo ogni giorno qui su Romantica Radio. Intanto vi ricordo il nostro contatto WhatsApp per i vostri messaggi, per i vostri pensieri del mattino: 331 240 78 78. E adesso ritorniamo a farci cullare dalla nostra musica. Adesso arriva la delicatezza e la melodia fantastica dei Cugini di Campagna con Donna, e poi l'invito più bello che si possa fare musica, quello del Giardino dei Semplici con Amiamoci. Buon ascolto.

0: le nostre melodie e il calore del primo caffè. Il risveglio è su Romantica.
1: Il mattino aprì le persiane.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Parole, parole,
1: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio, compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Sempre insieme su Romantica Radio in queste prime ore del mattino di sabato 20 giugno con Benny Ronca e Simone Serpone in regia. Beh, adesso è arrivato il momento di conoscere il santo del giorno. Il calendario celebra San Silverio e Sant'Ettore. Bene, buon onomastico a voi e soprattutto buon fine settimana. E adesso l'inconfondibile voce di Little Tony con un brano toccante, possiamo dire così, con la mano del Signore. E poi il grande Edoardo De Crescenzo con la sua splendida Dove c'è il mare. Sintonizzate i vostri cuori su Romantica Radio.

0: Hai talento? Noi abbiamo il palco del Festival Mogol Battisti. Non perdere l'opportunità di esibirti dal vivo con una grande orchestra dal 4 al 6 agosto in Santa Maria di Castellabate, in provincia di Salerno. Presidente di giuria Mogol. Presenteranno l'evento Maurizio Casagrande e Enza Ruggiero. Per concorrere www.festivalmogolbattisti.it. Le iscrizioni si chiuderanno il 26 giugno.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore. La, la.

0: sempre più Romantica Radio, Bruno da Tramutola.
1: Romantica, una radio meravigliosa che fa sognare grandi e piccoli. Chi l'ascolta non la lascerà mai più.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

Il sabato mattina su Romantica Radio scorre che è un piacere tra una tazza di caffè e le canzoni che fanno bene al cuore. Allora, tra pochissimo daremo uno sguardo al cielo con il nostro oroscopo per vedere come si prospetta questo sabato 20 giugno. Prima però lasciamo che sia la musica a parlare ai nostri cuori. Ci ascoltiamo Piero Ciampi con L'amore è tutto qui e subito dopo Orlando Johnson con Il sole canta.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, da Migella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
4: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
5: Buon sabato e buon weekend a tutti da Roberto. Eccoci al 20 giugno 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo allora dall'Ariete. Parecchie cose vi hanno stufato. Il fatto è che non vi sentite appagati né in campo professionale né in quello sentimentale e questo potrebbe indurvi a prendere decisioni impulsive. Toro, un momento di perplessità non nuoce affatto al vostro stile di vita, sempre metodico e scrupoloso. Osservate il comportamento delle persone che vi circondano prima di agire. Gemelli, cercate di programmare ogni aspetto della vostra attività. Vi costerà un po' di fatica in più, ma ne varrà la pena. Se siete innamorati, potrete contare su una bella intesa sentimentale. Cancro, vi attende una buona giornata ricca di soddisfazioni in tutti i campi, meno che in amore. Avrete un notevole senso del denaro e questo potrà esservi molto utile negli investimenti. Leone, una spesa imprevista peserà sul bilancio e forse dovrete rinunciare a qualche svago per far quadrare i conti. Non buttatevi giù, troverete sicuramente il modo di aggiustare tutto. Vergine, quelli che tra di voi sono più dotati di spirito, di iniziativa, di inventiva e di coraggio, si troveranno di fronte a occasioni importanti. Bilancia, la sorte vi mette sul piatto doni sontuosi, meritato premio per il vostro impegno professionale. Farete comunque faville anche in amore. Scorpione, giorno positivo per gli stacanovisti, per quelli dotati di notevole forza di volontà e senso di responsabilità. Riusciranno ad ottenere risultati gratificanti. Sagittario, provate a dare ascolto alle persone che vi circondano e che fanno parte integrante del vostro ambiente. Se continuerete a isolarvi, finirete con il ritrovarvi soli e non vi piacerà. Capricorno, con tanti astri positivi sarete presi da grande zelo e vi getterete nel lavoro senza risparmiarvi. Qualcuno vi farà il filo e vi corteggerà spudoratamente. Acquario, giornata nervosa. Evitate di intervenire e prendere posizioni in una questione che ha bisogno di tempo per essere chiarita e risolta. Pesci, oggi primeggerete in quasi tutti gli ambiti della vostra vita. Non accontentatevi del lieve aumento di volume dei vostri affari, ma create i contatti giusti da sviluppare nei prossimi giorni. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli altri appuntamenti del weekend. Da Roberto, buon sabato a tutti.
4: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione Oroscopo Figli delle Stelle.
6: Noi siamo figli delle stelle.
7: E abbiamo appena ascoltato le previsioni degli astri. Beh, se volete una seconda chance per sapere come andrà il vostro sabato, non vi resta che restare incollati alla radio, perché intorno alle ore 8 ritornerà l'appuntamento con l'oroscopo e con Roberto. Intanto entriamo ufficialmente nella seconda ora di questo primo appuntamento del weekend con Romantica Radio e con Benny Ronca. Ancora buongiorno a chi si è appena svegliato e buon viaggio a chi invece si è messo in auto per raggiungere i luoghi prefissati da trascorrere in questo weekend. Anzi, fateci sapere dove siete diretti, cosa farete per questo weekend. 331 240 78 78. E adesso ci attendono due canzoni pazzesche. Arrivano i Bee Gees con Living Together e Michele Zerrillo con Ti penso ogni momento.

se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Jerry Calà per Seat prima.
1: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a 879 euro fino al 25 giugno. Unieuro. Parole,
3: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Va ora in onda a Tutto Swing, il ritmo più elegante della musica.

0: Avete ascoltato A Tutto Swing, il ritmo elegante di Romantica Radio.
1: E dopo l'energia trascinante dello swing che ci ha fatto ballare anche in regia, tenetevi pronti perché la sequenza musicale che sta per partire qui su Romantica Radio è di quelle che fanno cantare a squarciagola. È in arrivo la poesia intensa di Drupi con Regalami un sorriso e poi Anna Identici con Quando mi innamoro. Due canzoni, un'infinità di ricordi, sempre qui su Romantica Radio e con Ben di Ronca.

Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto.

Vi ricordo che potete ascoltarci ovunque grazie alla nostra app ufficiale, che potrete scaricare se non l'avete ancora fatto sul vostro smartphone, oppure potete ascoltarci con il sito romanticaradio.it o semplicemente dicendo ad Alexa avvia Romantica Radio. E poi abbiamo anche il nostro canale televisivo 788, questo è il numero del canale del digitale terrestre, qui potete anche guardarci. Beh, ora torniamo alla grande musica, arrivano Toto Cutugno con Ma e poi Polanca con Diana.

0: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
1: Sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

0: Salve Giacomo da Firenze, complimenti per la trasmissione, per me fa sentire l'anima su con un dito vicino al cielo. Ciao ciao!
1: Con simpatia un saluto a Romantica Radio da tutti gli ortolani di Bellizzi Salerno. Ciao a tutti ragazzi, bravissimi, ci tenete compagnia veramente con piacere.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

Ancora buongiorno e buon sabato 20 giugno da Romantica Radio e da Benny Ronca. Spero che la vostra mattinata stia andando alla grande e mentre vi godete questo weekend, che ne dite di fare un salto anche sulle nostre pagine social ufficiali, anche se so che qualcuno le sta già consultando. Allora vi ricordo che siamo su Facebook, su Instagram e anche su TikTok con tantissimi contenuti veramente speciali. E allora se volete mettete un segui, lasciate anche i vostri like e soprattutto i vostri commenti, così entrerete a far parte della nostra fantastica community. Ora però torniamo a far battere i nostri cuori con altre canzoni, grande musica d'autore qui su Romantica Radio anche questa mattina. Adesso una doppietta da brividi, in arrivo La magia intramontabile degli Alunni del Sole con un'altra poesia e Alice con Messaggio. Alzate il volume e godetevi lo spettacolo, perché Romantica Radio è da brividi.

Se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
2: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
3: Buon sabato e buon weekend a tutti da Roberto. Eccoci al 20 giugno 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo allora dall'Ariete. Parecchie cose vi hanno stufato. Il fatto è che non vi sentite appagati né in campo professionale né in quello sentimentale e questo potrebbe indurvi a prendere decisioni impulsive. Toro, un momento di perplessità non nuoce affatto al vostro stile di vita, sempre metodico e scrupoloso. Osservate il comportamento delle persone che vi circondano prima di agire. Gemelli, cercate di programmare ogni aspetto della vostra attività. Vi costerà un po' di fatica in più, ma ne varrà la pena. Se siete innamorati, potrete contare su una bella intesa sentimentale. Cancro, vi attende una buona giornata ricca di soddisfazioni in tutti i campi, meno che in amore. Avrete un notevole senso del denaro e questo potrà esservi molto utile negli investimenti. Leone, una spesa imprevista peserà sul bilancio e forse dovrete rinunciare a qualche svago per far quadrare i conti. Non buttatevi giù, troverete sicuramente il modo di aggiustare tutto. Vergine, quelli che tra di voi sono più dotati di spirito, di iniziativa, di inventiva e di coraggio, si troveranno di fronte a occasioni importanti. Bilancia, la sorte vi mette sul piatto doni sontuosi, meritato premio per il vostro impegno professionale. Farete comunque faville anche in amore. Scorpione, giorno positivo per gli stacanovisti, per quelli dotati di notevole forza di volontà e senso di responsabilità. Riusciranno ad ottenere risultati gratificanti. Sagittario, provate a dare ascolto alle persone che vi circondano e che fanno parte integrante del vostro ambiente. Se continuerete a isolarvi, finirete con il ritrovarvi soli e non vi piacerà. Capricorno, con tanti astri positivi sarete presi da grande zelo e vi getterete nel lavoro senza risparmiarvi. Qualcuno vi farà il filo e vi corteggerà spudoratamente. Acquario, giornata nervosa. Evitate di intervenire e prendere posizioni in una questione che ha bisogno di tempo per essere chiarita e risolta. Pesci, oggi primeggerete in quasi tutti gli ambiti della vostra vita. Non accontentatevi del lieve aumento di volume dei vostri affari, ma create i contatti giusti da sviluppare nei prossimi giorni. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli altri appuntamenti del weekend. Da Roberto, buon sabato a tutti.
2: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione Oroscopo Figli delle Stelle.
4: Noi siamo figli delle stelle.
5: E come promesso vi abbiamo appena riascoltato le previsioni delle stelle con l'oroscopo del nostro Roberto, quindi adesso sapete esattamente cosa vi attende per il weekend, ma se non siete rimasti soddisfatti, niente paura perché ci pensiamo noi a farvi stare bene con le nostre belle canzoni d'amore. Ma le sorprese su Romantica Radio non sono finite qui, perché tra pochissimo avrete la possibilità di portarvi a casa uno dei nostri gadget ufficiali, per cui restate lì incollati e tenetevi prontissimi a rispondere esattamente e nella maniera più veloce con un messaggio WhatsApp al 331 240 78 78. A tra poco allora per capire come fare per conquistare uno dei nostri gadget. E allora, per inaugurare la terza ed ultima ora di questo primo appuntamento del weekend, ci ascoltiamo le prossime canzoni. Whitney Houston con la sua spettacolare Greatest Love of All e Riccardo Cocciante con Quando finisce un amore.

0: se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.
1: Quando finisce un amore, così come è finito il mio, senza una ragione, né motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti,

se potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo, magari l'avrò già dimenticata. Potessi ragionarci sopra,

0: Jerry Calà per Seat prima.
1: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

0: Siete sicuri di conoscere davvero tutte le canzoni romantiche dell'estate? Allora è il momento di mettervi alla prova con E ora continua tu, Summer Edition. Ascolta i nostri speaker, tieni pronto il telefono e continua il testo da dove si interrompono loro.
1: Ci siamo, amici mattinieri romantici all'ascolto, perché è arrivato il momento più atteso della mattinata. Scatta l'ora di Continua tu. E allora ci sono a disposizione i nostri gadget per voi. Mi raccomando, siate velocissimi. Il meccanismo è molto semplice, ve lo ricordo. Tra un istante vi dirò la strofa di una canzone famosissima, ma la lascerò incompleta. Il più veloce a scriversi la parte mancante con un messaggio WhatsApp, vi ripeto, al 331 240 78 78 porterà a casa uno dei nostri gadget. Allora siete pronti a mettere le dita sulle tastiere del vostro smartphone? Allora, la strofa è di una canzone famosissima di Laura Pausini. Ve la canticchio, che dite? Sì, ci proviamo. Marco se n'è andato e adesso continua tu. Ma è semplicissimo. Come completare la strofa? Mi raccomando, scrivete esattamente, velocemente. Le prossime canzoni: Roberto Soffici con All'improvviso l'incoscienza e Ricchi e Poveri con Mi innamoro di te.
0: E ora continua tu, Summer Edition, solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro, valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: Perché scegliere BCC di Acquara?
2: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
1: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
2: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
1: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
2: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
1: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco. Parole,
3: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Romantica News.
5: Buongiorno dalla redazione. Nell'incendio divampato nel resort di Bahia Ibe a Santo Domingo è morta una cittadina italiana, a confermarlo la Farnesina. Sarebbe stata colta da una crisi respiratoria mentre era in spiaggia, perdendo conoscenza inalando monossido di carbonio. Attacco senza precedenti di Trump a Meloni dopo le immagini distese del G7 di Evian. Al telefono con la 7, il presidente americano, tirando in ballo la premier, dice: mi ha implorato di fare una foto con lei. Sono allibita alla replica di Meloni. Io e l'Italia non imploriamo mai. Solidale il presidente Mattarella, Tajani annulla la visita a Miami. Steve Witkoff, l'inviato di Trump, sta intanto andando in Svizzera, dove dovrebbe tenersi il primo round di colloqui con l'Iran sul nucleare. I colloqui erano stati rinviati. I pesanti raid di Israele in Libano avevano infatti rischiato di far saltare l'inizio dei negoziati tra Stati Uniti e Iran, previsti

0: a Lucerna dopo la firma digitale dell'accordo. La Russia ha lanciato nella notte un attacco aereo su Kharkiv, ci sarebbero 5 vittime civili, tra cui un bambino. Il presidente ucraino Zelensky auspica la ripresa dei colloqui di pace, mentre il presidente americano Trump ribadisce: ho risolto 8 guerre e risolveremo anche quella fra Russia e Ucraina. Calcio, prima vittoria ai mondiali per il Brasile di Ancelotti, che batte Haiti 3-0 nella seconda giornata del girone C. Nello stesso gruppo il Marocco vince contro la Scozia 1-0. Saluta il mondiale la Turchia di Montella, che perde 1-0 contro il Paraguay e paga la seconda sconfitta consecutiva. Stati Uniti ai 16esimi dopo il 2-0 sull'Australia. È tutto, a più tardi.
1: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
2: E il nostro sabato mattina su Romantica Radio continua a scorrere velocissimo. Siamo arrivati praticamente nella parte finale di questo primo appuntamento del weekend. E dopo aver ascoltato le news ci prepariamo ad un momento di puro storytelling musicale, possiamo chiamarlo così. Tra poco infatti ascolteremo la nostra rubrica La mia banda suona il rock, dove sveleremo alcuni segreti e vi racconteremo un po' di storie di uno dei gruppi più amati dagli italiani. Un pezzo di storia musicale praticamente, I Nomadi. Prima però ci ascoltiamo Luigi Tenco con la fantastica Ciao Amore Ciao e Ellen Reddy con You're My World. La grande musica vi accompagna, amici mattinieri romantici all'ascolto.

0: McCrispy, McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 399 TAE 587, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14, info e condizioni presso la rete aderente, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. Info chiocciola romanticaradio.it oppure 331 240 7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione. Hanno cambiato il modo di fare musica. Hanno acceso i palchi. Hanno creato brani immortali e sono entrate nella leggenda. Su Romantica Radio arriva La mia banda suona il rock, le band che hanno fatto la storia della musica.
3: Il gruppo dei Nomadi fu fondato nel 1963 tra Modena e Reggio Emilia da Beppe Carletti e Augusto Daolio. In origine la band si chiamava I Monelli, che diventano Nomadi nel 1963, nome scelto per il loro spirito avventuroso. Nati nel contesto beat, si sono distinti per testi impegnati, spesso legati a tematiche sociali e folk, collaborando con Francesco Guccini. Il gruppo si afferma con brani come Come potete giudicar, 1966, e Dio è morto, 1967, quest'ultima scritta da Guccini e inizialmente censurata dalla RAI.

0: Tra gli anni 80 e 90 la band consolida il suo stile pop rock folk. Nel 1992 la tragica scomparsa del carismatico cantante Augusto Daolio a causa di un tumore ai polmoni scuote il gruppo. Ma Beppe Carletti decide di non fermare la band, che continua a produrre musica e a fare concerti, mantenendo vivo lo spirito originario. Ancora oggi la band è tra le più longeve nel panorama italiano, avendo festeggiato oltre 60 anni di carriera.
1: La mia banda suona il rock. Ascoltala in onda su Romantica Radio e in podcast su romanticaradio.it.

0: romantica. Mamma, quanto ti voglio bene, non lo puoi immaginare quanto. Io la mattina non faccio altro, sento la tua musica, mi stai vicino tutta la giornata. Buona giornata anche a te.
1: Ciao Romantica Radio, sono Angela Di Melito di Napoli, uno speciale saluto a tutto lo staff di Romantica Radio, con te e sempre con te. Bacioni, ciao!
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331 240 78 78. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta. Romantica.
3: E siamo arrivati in fondo a questo primo appuntamento del weekend di Romantica Radio. Grazie per essere stati con noi fin dalle prime luci dell'alba e per aver condiviso le tante emozioni che ci hanno regalato queste belle canzoni d'amore. Ma prima di lasciarci voglio darvi un consiglio per questa sera. Ho in mente un piano perfetto per voi. Volete saperlo? Beh, ve lo dico subito. Innanzitutto sintonizzare il cuore su Romantica Radio e poi fare una bella passeggiata a Santa Maria di Castellabate. Siamo nella provincia di Salerno, siamo nel cuore del Cilento. Santa Maria di Castellabate è la perla del Cilento, è uno dei borghi più belli d'Italia e questa sera si festeggerà la notte romantica. Insomma, il borgo più dolce del Cilento vi aspetta per una serata indimenticabile. Innamoratevi con noi, con Romantica Radio e con Santa Maria di Castellabate questa sera, sabato 20 giugno. Non mancate per questa notte veramente speciale. Grazie a Simone Serpone per essere stato in regia con noi anche per questa mattina. Grazie a Simonetta che è già pronta, con lei starete insieme per le prossime 4 ore. Benny Ronca vi dà appuntamento a domani mattina a partire sempre dalle 6 per aprire una domenica insieme. Buon weekend, ciao a tutti.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma, Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

Sabato 20 giugno 2026, ben ritrovati amici romantici, buona vigilia d'estate. Domani è il 21 giugno, entra ufficialmente l'estate, anche se in realtà già stiamo morendo di caldo da un bel po', ma non fa niente, anche se poi insomma domani ne parleremo in maniera molto molto più diffusa. Come state? Dove siete? Come va questo sabato mattina? Vi siete appena svegliati? Siete in movimento? State andando al mare? Siete fuori per il weekend? Se vi va, raccontateci la vostra vita in quello che dovrebbe essere un momento di relax, perché poi ci sono anche tante persone che lavorano e che salutiamo. Va bene, intanto avrete capito, nuovamente con voi Simonetta da questo momento fino alle 13 per parlare di tante cose belle, per ascoltare la nostra musica, i vostri messaggi, le notizie, le chiacchiere, le novità. Salutiamo Benny che vi ha fatto compagnia fino a poco fa e il nostro Simone Serpone in regia. Siamo pronti? Subito si parte con Pupo, con Ciao e Neanche un minuto di non amore, e lui è Lucio Battisti.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: McCrispy, McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Va ora in onda a Tutto Swing, il ritmo più elegante della musica.

0: Avete ascoltato A Tutto Swing, il ritmo elegante di Romantica Radio.
1: Le più belle canzoni d'amore qui su Romantica Radio, ben arrivati, ben ritrovati da Simonetta. Ovviamente ci sono anche le nostre favolose collection come questa A Tutto Swing, che oltre a tornare ovviamente più tardi potete anche ascoltare sul nostro canale YouTube, perché ricordatevi che Romantica Radio è ovunque nel web, in ogni modo possiamo raggiungervi e voi potete ascoltare anche le cose che magari vi siete persi durante la diretta. Comunque Simonetta con voi, pronta ad accogliere i vostri messaggi al 331 240 7878, se volete andate anche sul nostro sito web proprio per scoprire come fare a stare con noi. Al di là delle frequenze in FM e della TV c'è anche il DAB, il web, Alexa, le app, insomma potete, anzi dopo vi ricordo anche come fare ad ascoltarci da Facebook, c'è questa grandissima novità. Nel frattempo state con noi perché abbiamo un menu ricchissimo anche oggi, ma ne parliamo dopo. Prima ascoltiamo Torna da me di Raffaella Carrà e subito torneranno gli angeli e lei è Fiorella Mannoia.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: E allora, amici romantici, siete pronti come sempre a fare un salto all'indietro nel tempo? Oggi ricordiamo la pubblicazione nel 1890, il 20 giugno del 1890, del capolavoro per eccellenza di Oscar Wilde. Parliamo del Ritratto di Dorian Gray, che è, come dire, è un'opera dal contenuto molto attuale, perché ricorderete che il protagonista era ossessionato dall'idea dell'eterna giovinezza. Diciamo che tutti noi potremmo essere degli Oscar Wilde in miniatura, visto che questo tema, quello del non invecchiamento, affligge il 99,9% della popolazione mondiale. Vabbè, non apriamo questi discorsi. Comunque, insomma, è un anniversario importante, è una data importante da ricordare, ma è anche il compleanno di Nicole Kidman, che è nata oggi ma nel 1967. Auguri a questa star amatissima. Adesso però noi torniamo alla musica con Fred Mongusto, Una rotonda sul mare e Now and Forever, e lui è Richard Marx.

0: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G100.

0: 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99 TAI 5,87. Rata finale 9.794 euro, ossia libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

0: Ciao Romantica Radio, sono Giuseppe da Sapri, lavoro al computer tutto il giorno e sento a voi come sottofondo, siete fantastici, grazie per tutto questo.
1: È vero, Romantica è il dolce antidoto ad ogni tipo di stress. Riequilibria le emozioni, il sentire soffocato dalle cose ed aspetti da affrontare quotidianamente. Grazie Romantica.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Allora, mentre la prima ora con Simonetta sta per volare via, io devo fare un saluto a un'amica che si chiama Gigliola e che praticamente ha ascoltato prima la notizia relativa alla pubblicazione del ritratto di Dorian Gray, appunto di Oscar Wilde, e dice: cara Simonetta, io gestisco un salone di estetica e tu non hai idea di quante persone vengono di tutte le età, maschietti e femminucce. Quello che una volta era un tabù oggi è diventato una pratica comune. Vabbè, diciamo anche la verità, è anche bello prendersi cura di se stessi, bisognerebbe non esagerare. Comunque grazie cara Gigliola per questo feedback immediato, diciamo così. A te regaliamo Johnny Dorelli con Un uomo solitario e subito L'amore è come un giorno, e lui è Charles Aznavour.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
2: E ben ritrovati, ben alzati, buon sabato, buon romantico weekend da Simonetta. State con noi, perché io non so come avete dormito stanotte, in genere come dormite, ma sapete che ci sono dei rumori, i cosiddetti rumori bianchi, che aiutano a prendere sonno o a riprendere sonno quando ci si sveglia nel cuore della notte? Approfondiamo tra poco, perché sono certa che il discorso interessa tante tante persone. Prima ascoltiamo Fammi ridere un po' di Anna Oxa e subito Malinconia, e lui è Riccardo Fogli.

se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

Allora, amici devastati dall'insonnia, siete curiosi di sapere cosa sono questi rumori bianchi e perché favoriscono il sonno? Vi dico subito che sono suoni costanti e uniformi che contengono tutte le frequenze udibili dall'orecchio umano in egual misura e mascherano i rumori di fondo improvvisi, aiutando la mente a rilassarsi e ovviamente favorendo il sonno. Pensate che aiutano tantissimo anche i neonati, no? E diciamo che fanno da cuscinetto rispetto al silenzio totale che a volte paradossalmente ci impedisce di addormentarci. Quindi questi rumori bianchi praticamente possono essere il ronzio di un phon in lontananza, oppure per quanto riguarda l'ambiente e la natura, il rumore di pioggia battente, le onde del mare, il fruscio del vento tra gli alberi, il suono di un ruscello. Tutto questo aiuta praticamente a rilassare la mente e ad addormentarsi. Volete provare? Vi dico anche come fare a trovarvi. Tutto questo però tra poco. Prima ascoltiamo Piano Piano di Genova e Stefan e subito Chris de Burgh. Questa è The Lady in Red.

0: Hai talento? Noi abbiamo il palco del Festival Mogol Battisti. Non perdere l'opportunità di esibirti dal vivo con una grande orchestra dal 4 al 6 agosto in Santa Maria di Castellabate, in provincia di Salerno. Presidente di giuria Mogol. Presenteranno l'evento Maurizio Casagrande e Enza Ruggiero. Per concorrere www.festivalmogolbattisti.it. Le iscrizioni si chiuderanno il 26 giugno.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. In 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
5: Romantica News.
6: Buongiorno dalla redazione. Via imminente per i negoziati tra Stati Uniti e Iran per arrivare ad un accordo sul programma nucleare di Teheran. L'inviato di Trump, Witkoff, è in viaggio verso la Svizzera, dove è previsto l'avvio del primo round di colloqui con la Repubblica Islamica. Ci sarà anche Araghchi. In Libano 5 morti nei raid israeliani nel sud, nonostante la nuova tregua. E intanto sui media internazionali tiene banco lo scontro tra Meloni e Trump. Il botta e risposta tra il presidente americano e la premier italiana, con il conseguente annullamento della visita di Tajani negli Stati Uniti, monopolizza l'attenzione sia in Europa che oltreoceano. Meloni asfalta Trump, titola il New York Post. È di un morto e 9 feriti il bilancio di un attacco aereo russo avvenuto nella città di Kharkiv, nell'Ucraina orientale. Mosca e Kiev hanno intensificato gli attacchi reciproci nelle ultime settimane, mentre i colloqui guidati dagli Stati Uniti per porre fine al conflitto iniziato nel febbraio 2022 rimangono di fatto congelati. Una turista italiana è morta per una crisi respiratoria causata dal fumo di un incendio che ieri ha distrutto gran parte di un resort a Baia Hibe, sulla costa sudorientale della Repubblica Dominicana. La conferma arriva anche dalla Farnesina. Il calcio, con l'America incollata a seguire il mondiale a stelle e strisce, dagli States arriva una clamorosa notizia di mercato. Ronaldinho, 46 anni, riparte dalla Serie C. Firmerà un accordo con l'ambizioso Ravenna di Ignazio Cipriani. Un vero colpo ad effetto che verrà annunciato ufficialmente con un evento in grande stile a Miami il 23 giugno. È tutto, a più tardi.
5: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
7: Allora, grazie agli amici della redazione che sono sempre puntuali con i loro aggiornamenti dall'Italia e dal mondo. Stiamo parlando di rumori bianchi che sono quelli appunto che in sottofondo annullano, diciamo così, tutti gli altri rumori, ci aiutano a rilassarci e ad addormentarci. Per esempio, non dimentichiamo che anche il rumore delicato di un ventilatore in sottofondo, di un climatizzatore, possono aiutare. Io per esempio, vi dico la verità, spesso metto in sottofondo la televisione proprio bassa bassa e mi riaddormento.

anche perché, insomma, diciamo anche che a volte ci sono dei programmi un pochettino soporiferi, ma questo è un altro discorso. Bene, come si trovano questi rumori bianchi? Basta andare su YouTube, si cerca rumori bianchi per rilassarsi e vedrete che si aprirà una panoramica infinita di rumori che durano anche un'ora, un'ora e mezza, due ore. Ovviamente lì bisogna stare attenti, perché poi se utilizzate il vostro cellulare per ascoltare questo rumore, poi si scarica il cellulare, insomma, quindi cercate un compromesso, mettete il cellulare in carica o utilizzate in quel caso il PC. Fatemi sapere come fate ad addormentarvi quando non ci riuscite, perché questa è una cosa che affligge tante persone, va bene? Nel frattempo noi continuiamo con la musica, perché c'è Gianni Morandi con Occhi di ragazza e subito Christian, questa è Non voglio perderti.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

0: Ciao romantica, che bello la mattina alzarsi e dire Alexa, riproduci Romantica Radio, sentire le vostre belle canzoni che mi fa tanta compagnia. Grazie, grazie, grazie, sempre grazie di esistere. Ormai fate parte della mia vita. Ciao, Dora da Frattamaggiore. Ciao, ciao.
1: Romantica, siete la prova che le storie d'amore finiscono, altre prendono strade improbabili. Ma il cuore continua imperterrito a timbrare il cartellino e con la vostra musica non salta mai un turno, persino quando ha qualche cicatrice trova sempre il ritmo giusto. Anna da Cava dei Tirreni.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: E allora anche la seconda ora con Simonetta sta volando via velocemente. Salutiamo tutti gli amici che fanno sentire puntualmente la loro voce al 331-240-7878 all'interno di Ciao Romantica. Io invece devo fare subito un saluto ad Alessandra, che è un'insegnante e che vuol fare gli auguri al marito che oggi compie 55 anni. Grazie cara Alessandra, grazie a te, grazie ovviamente e tanti tanti auguri a tuo marito. E allora vi regaliamo due canzoni, una è carinissima, si intitola E ci stai, di Goran Kuzminak, è subito Così dolce e così cara, mentre lui è Rossano.

0: McCrispy, McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
2: Va ben ritrovati amici romantici, che state facendo di bello e dove state trascorrendo questo weekend? Raccontatemelo, forza, in vista dell'estate che arriva ufficialmente domani. Voi siete sempre qui con Simonetta, ovviamente, che sarà con voi fino alle 13, dopodiché daremo la linea al Baga e intanto noi continuiamo sempre con la nostra musica. Subito c'è Giorgia con Di Sole d'Azzurro e Mina, questa è Grande, Grande, Grande.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI, largo 75 cm, a 999 euro, fino al 25 giugno. Unieuro. Parole,
3: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

E allora, amici romantici, mentre voi vi godete la meraviglia della nostra musica, io vi ricordo che da oggi potete andare anche su Facebook e passare dai social a Romantica Radio cliccando praticamente sulla schermata principale che noterete quando aprirete la pagina Facebook di Romantica Radio. Perché? Perché noterete la scritta live.romanticaradio.it, sulla quale basta cliccare, e poi subito dopo dovrete cliccare ancora una volta su Ascolta Ora. Quindi passerete dai social alla radio, e noi vi diamo il benvenuto se siete arrivati proprio in questo momento. C'è sempre Simonetta con voi che vi regala Paolo Frescura, Tu Cielo, Tu Poesia, e subito Eros Ramazzotti. Questa è Buongiorno Bambina.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: Va ora in onda a Tutto Swing, il ritmo più elegante della musica.

0: e vai avanti.
1: Avete ascoltato A Tutto Swing, il ritmo elegante di Romantica Radio.
2: E ben ritrovati amici romantici ovunque voi siate. Siete in auto, lo sapete che c'è una piccola curiosità, perché proprio oggi, ma nel 1896, veniva inventato il tachimetro per automobili. Questo insegnante, che si chiamava Edward Prue, ebbe l'idea di adattare il tachimetro utilizzato per i treni alle auto, alle vetture. E mentre appunto all'inizio, diciamo, era un fatto così casuale, occasionale, dopo sappiamo che il tachimetro è

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Non sarà...
2: Hai talento? Noi abbiamo il palco del Festival Mogol Battisti. Non perdere l'opportunità di esibirti dal vivo con una grande orchestra dal 4 al 6 agosto in Santa Maria di Castellabate, in provincia di Salerno. Presidente di giuria Mogol. Presenteranno l'evento Maurizio Casagrande e Enza Ruggiero. Per concorrere www.festivalmogolbattisti.it. Le iscrizioni si chiuderanno il 26 giugno.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

0: I miei viaggi in macchina sono più felici e gioiosi con le tue grandi canzoni. Grazie di esistere, Romantica Radio. Angelo da Marcianise.
1: Il buongiorno inizia con una tazzina di caffè con Romantica Radio, romantica come a me. Un saluto a tutti quanti da Rosa.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Romantica. Viaggio a senso solo, senza ritorno se non in volo.

mentre la terza ora con Simonetta sta volando via, io non soltanto saluto gli amici che mandano i loro vocali al 331-240-7878 all'interno di Ciao Romantica, ma devo salutare anche Lucilla, che è una docente, un'insegnante di diritto privato, lei lavora alla Sapienza di Roma ed è in piena, in piena fase di esami, lo sappiamo, cara Lucilla, quindi in bocca al lupo e grazie per aver pensato a noi. Dice che siamo l'unico elemento che riesce a farla rilassare, ecco, quando è nel delirio lavorativo. Grazie, grazie per questi complimenti. Sai che facciamo? Ti regaliamo Franco Dani con I Ti Svegli con me e subito Roberta Voltolini, questa è Stella.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo, se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
3: Ancora buon sabato amici, buon weekend, buon relax se state approfittando di questa giornata per prendere un po' di tempo per voi. Un'ora ancora con Simonetta, mi raccomando, tra poco torna l'appuntamento con E ora continua tu Summer Edition, dovrete mettervi in gioco e continuare a cantare, diciamo così, una canzone della quale io vi leggerò una strofa. Tutto questo però insomma arriva tra pochissimo, dovete tenere pronta la memoria e i cellulari, va bene? Subito per voi ci sono Michele Pecora con Te ne vai e dopo un rock and roll e loro sono il Giardino dei Semplici.

Se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
2: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
1: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
2: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
1: Punto Zero. Punto e basta.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

0: Siete sicuri di conoscere davvero tutte le canzoni romantiche dell'estate? Allora è il momento di mettervi alla prova con E ora continua tu, Summer Edition. Ascolta i nostri speaker, tieni pronto il telefono e continua il testo da dove si interrompono loro.
1: E allora, amici romantici, siete pronti a mettervi in gioco? Guardate che la nostra redazione vi aiuta, vi aiuta tanto, perché anche oggi c'è una canzone facilissima di Lucio Dalla, della quale io vi canticchierò una piccola strofa, anche perché così penso e spero di aiutarvi. Però poi dovete essere velocissimi mandando la risposta corretta, la parte mancante, al 331 240 78 78. Così potrete portare a casa uno dei nostri gadgets. Pronti? 3, 2, 1, via! C'è una casetta piccola così, con tante cosa? Come termina la strofa? Ora continua tu al 331 240 78 78.
0: E ora continua tu, Summer Edition, solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro. Parole,
1: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Romantica News.
3: Buongiorno dalla redazione. Un 17enne è morto nella notte al confine tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi in Versilia nello scontro avvenuto tra uno scooter su cui viaggiavano due ragazzi e un SUV. L'auto con targa svizzera, secondo i primi rilievi dei carabinieri, avrebbe fatto un'inversione ad U. Fuggiti gli occupanti del SUV. Proseguono gli attacchi israeliani nel Libano meridionale. Nonostante l'annuncio ieri di un nuovo cessate il fuoco tra Israele ed Hezbollah, almeno 6 le vittime. E intanto un nuovo sondaggio conferma che la maggioranza degli israeliani ritiene che il primo ministro Netanyahu dovrebbe lasciare la politica. Giornata mondiale del rifugiato. Ogni anno milioni di persone sono costrette ad abbandonare le proprie terre, fuggendo da conflitti armati, crisi umanitarie e persecuzioni. Così il presidente della Repubblica Mattarella, che aggiunge: la storia testimonia che non si tratta di derive irreversibili, ma che ad esse è possibile opporre la forza della pace. Lo Sri Lanka sta affrontando una delle peggiori epidemie di dengue degli ultimi anni, con oltre 44.000 casi e 28 decessi registrati dall'inizio del 2026, secondo le autorità sanitarie. I contagi sono aumentati rapidamente dopo il ciclone Dithwa dello scorso novembre, che ha lasciato grandi quantità di detriti, favorendo la proliferazione delle zanzare. Gli ospedali sono sotto pressione. In Italia il volume dei prestiti bancari a famiglie e imprese a maggio è cresciuto del 3% su base annua, segnando l'aumento maggiore dal novembre 2022 e consolidando l'espansione iniziata a marzo 2025. Lo scrive l'ABI nel rapporto mensile. È tutto, a più tardi.
2: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
4: E allora noi ringraziamo gli amici della redazione che arrivano puntuali con i loro aggiornamenti. Tra poco però c'è un appuntamento che veramente ha conquistato tutti voi. Parliamo della mia banda Suona il Rock, questa rubrica che svela tanti retroscena nella vita delle band più famose, sia italiane che straniere. Oggi sono di scena, diciamo così, i Camaleonti. Su di loro scopriremo un bel po' di cose. Arriveremo però a questo appuntamento in compagnia dei Mattia Bazar con sé e subito Amori, e lei è Elena Biolcati.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
2: Hanno cambiato il modo di fare musica. Hanno acceso i palchi. Hanno creato brani immortali. E sono entrate nella leggenda. Su Romantica Radio arriva La mia banda suona il rock, le band che hanno fatto la storia della musica.
3: I Camaleonti sono una delle band più longeve e iconiche della storia della musica italiana, simbolo del movimento beat degli anni 60. Il gruppo nasce nel 1962 a Milano dall'incontro al Santa Tecla tra Livio Macchia, Ricky Maiocchi e Paolo De Ceglie. Proprio negli anni 60 si concentra il maggior successo beat, tanto che sotto l'ala di Michi Del Prete, collaboratore di Celentano, firmano per la Kansas. Arriva un enorme successo con cover beat e brani originali come Applausi e L'ora dell'amore.

0: Tra gli anni 70 e 80 la band si rinnova con sonorità più pop e melodiche. Con oltre 60 anni di carriera, 30 milioni di dischi venduti e 17 album, i Camaleonti hanno continuato a esibirsi dal vivo attraversando le generazioni. Dopo la scomparsa di storici membri, la band ha visto diversi avvicendamenti, mantenendo vivo il proprio repertorio storico. Una curiosità: il nome, i Camaleonti, viene scelto perché nelle serate dal vivo suonano vari generi musicali, rock, standard statunitensi, eccetera, adattandosi a seconda del pubblico.
1: La mia banda suona il rock. Ascoltala in onda su Romantica Radio e in podcast su romanticaradio.it.

0: Ciao Romantica Radio, beh, io vi ascolto perché mettete della musica bellissima, mi fate tornare nel passato, ma mi fate anche sognare. E poi voi siete bravi, sapete fare il vostro lavoro e mi tenete compagnia. Ciao da Alessandra.
1: Ciao, sono Angela da Salerno. Vi ascolto da un bel po' di tempo e siete fantastici.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
3: E allora amici, anche oggi siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento. Prima di lasciarvi nelle mani di Simone Serpone e del Baga, io ovviamente devo svelarvi la soluzione del nostro appuntamento di prima. E ora continua tu, Summer Edition. Ovviamente stiamo parlando di Attenti al lupo di Lucio Dalla. C'è una casetta piccola così con tante finestrelle colorate. Poiché la canzone è facile, io ve l'ho anche canticchiata in maniera maldestra, ma alla fine ve l'ho canticchiata, secondo me siete in tanti ad aver indovinato. Se non siete stati più veloci, niente paura, perché questo appuntamento torna durante l'arco della giornata e potete riprovarci. Nel frattempo Simonetta vi saluta, vi dà appuntamento a domani. Domani inizia l'estate, 21 giugno, io vi aspetto qui, puntuali su Romantica Radio. Ciao!

Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

Certo che l'applauso iniziale è casa, sì, sta diventando veramente molto molto importante, una sorta di comfort zone. Ben trovati da questo momento con il Baga, siete su Romantica Radio dopo Simonetta De Chiara, me il compito di accompagnarvi nelle prossime 4 ore. Cominciamo come sempre dall'ora di pranzo, finiamo all'ora di merenda, sarà come sempre un piacere condividere la musica di Romantica Radio, che è veramente, come dire, sempre una coccola per l'animo. E allora preparatevi, perché davvero ci sono un sacco di cose belle da sentire, ma forse dico anche una cosa scontata perché conoscete molto bene, no? Ecco, questa radio. Fra poco Dionne Warwick con I Never Loved This Way Again, pezzo meraviglioso. Cominciano Julie e Julie con Perdermi. Benvenuti.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Hai talento?
1: Noi abbiamo il palco del Festival Mogol Battisti. Non perdere l'opportunità di esibirti dal vivo con una grande orchestra dal 4 al 6 agosto in Santa Maria di Castellabate, in provincia di Salerno. Presidente di giuria Mogol. Presenteranno l'evento Maurizio Casagrande ed Enza Ruggiero. Per concorrere www.festivalmogolbattisti.it. Le iscrizioni si chiuderanno il 26 giugno.
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Va ora in onda A Tutto Swing, il ritmo più elegante della musica.

0: Avete ascoltato A Tutto Swing, il ritmo elegante di Romantica Radio.
1: La nostra collection A Tutto Swing è decisamente una sorta di magia di ritmo, di energia, di positività che troviamo ogni tanto e che in un certo qual modo, magari se siamo particolarmente distratti da quella che è la nostra quotidianità, ecco, ci riportano con i piedi per terra, ma ci rassicurano che tutto sta andando per il meglio. Siete su Romantica Radio insieme al Baga fino alle 17, pronto a darvi qualche dritta preziosa, per esempio il 331 240 78 78 attraverso WhatsApp e l'opportunità per essere in contatto con noi in tempo reale. È veramente un gioco da ragazzi. Aspettiamo come sempre i vostri messaggi, le vostre coccole, perché gli ascoltatori romantici hanno sempre quella marcia in più di esserci vicini e farsi sentire nel modo più bello, ecco, con il cuore. Fra poco Patti Pravo con Se Perdo Te, subito i Cugini di Campagna con Valeria.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: Romantica Radio, buon sabato, siete con il Baga. Io sono un po' una mamma ansiosa con i nostri ascoltatori romantici. Come va con il caldo? È la prima domanda che mi viene da farvi, perché vi do un'immagine brutta di me stesso. Io oggi sono stato tirato fuori dall'acqua come si fa con la bustina del tè quando uno si prepara il tè che la immerge. In questo caso in senso contrario, mi hanno tirato fuori di peso perché mi hanno detto: uè, bisogna che ti prepari perché bisogna andare in radio, cosa che faccio volentieri, perché dopo il mare, dopo aver fatto una serie di bagni infinita, non sto neanche a dirvi, io sono sempre in acqua, devo dire la verità. Adesso me ne sto qui al fresco, quindi direi ho i miei bei vantaggi, oltre al fatto che sono in vostra compagnia. Ricordo 331 240 78 78, raccontatemi un po' com'è la vostra giornata, che fate di bello. Intanto fra poco sentiamo Drupi con Rimani, subito Gli Alunni del Sole con Guardi Me, Guardi Lui.
6: Romantica.
7: Lei non l'avrebbe mai fatto, mai fatto, perché era troppo sicura, soltanto sicura di sé.

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

0: Ciao Romantica, vi ascolto dal 2022, vi ascolto a Milano dove risiedo e siete sempre fantastici. Vi voglio bene, continuate sempre così e buon lavoro.
1: Ciao Romantica, vi mando un caro saluto, vi ascolto sempre. Viaggio da Montesano. Situ Grues.
2: Ami la vita e hai un cuore grande. Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

Il weekend su Romantica Radio con il Bug è un weekend molto particolare perché naturalmente sono cominciati gli esami di maturità, gli iscritti sono già andati, spero che naturalmente non si siano scatenate troppe ansie, ma in questo caso gli ansiosi, io me li immagino in questo momento, sono anche un po' i genitori, no? Perché è un passaggio importante, diciamoci la verità, l'esame di maturità per i figli, per cui ecco, oltre ai figli un pochino, ma non nemmeno tanto preoccupati, no? Perché c'è l'agitazione di un esame, ecco, questa cosa poi si trasmette anche ai genitori, assolutamente. Non dite no perché non ci credo, eh? Allora cerco di rilassarvi adesso con Enzo Malepasso e Amore Mio, subito Spandau Ballet con Through the Barricades.

0: Jerry Calà per Seat prima.
1: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
3: Romantica Radio, buon sabato, siete con il Baga fino alle 17, parliamo anche di piccoli riti oggi pomeriggio. Quali sono quei passaggi fondamentali che vi fanno capire che per la giornata, insomma, almeno le basi perché vada tutto bene le avete messe? Non so, per esempio, quando comincio la giornata devo prendere un caffè, ma proprio appena sceso dal letto, perché sennò non riesco assolutamente a mettermi a ritmo con l'universo, no? Proprio niente, non c'è niente da fare, poi io già mi sveglio piuttosto fastidiato, per non dire irascibile. Fortunatamente, no, ecco, vivo solo, sono single, c'è un cane nella mia vita che si chiama Leo, mi ignora, si mette sotto il letto, ciao, no, nel senso, dice cavatela un po' da solo visto che sei noioso. E allora i vostri piccoli riti mi piacerebbe conoscere, se vi va di raccontarli io accolgo il vostro pensiero, il pensiero dei nostri ascoltatori romantici al 331 240 78 78. Fra poco Ciro Sebastianelli con Marta, subito Lucio Battisti, il monolocale.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva.

0: Hai talento? Noi abbiamo il palco del Festival Mogol Battisti. Non perdere l'opportunità di esibirti dal vivo con una grande orchestra dal 4 al 6 agosto in Santa Maria di Castellabate, in provincia di Salerno. Presidente di giuria Mogol. Presenteranno l'evento Maurizio Casagrande e Enza Ruggiero. Per concorrere www.festivalmogolbattisti.it. Le iscrizioni si chiuderanno il 26 giugno.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

Siete su Romantica Radio, buon sabato. Idealmente volevo portarvi in Veneto oggi pomeriggio a Bibione, dove è ripartito il tour Riding in the Dark. Che cos'è? Offre ai non vedenti la possibilità di andare in bicicletta. Lo si fa con una guida esperta in tandem, naturalmente. Si viaggia lungo la spiaggia veneta, passando in mezzo ad una natura straordinaria che regala sensazioni multisensoriali. È una cosa veramente molto molto bella. È organizzata da Bike Ezzi, scritto tutto attaccato e Y finale, Bike si scrive come in inglese. Ricordo, il sito è bikeezzi.com, lì trovate tutte le informazioni, le date, come ci si organizza. Ricordo che è una cosa che si svolge da giugno fino a settembre. La data più vicina, la prossima, è il 30 giugno, quindi una gran bella opportunità. Fra poco sentiremo Caterina Caselli con Il gioco dell'amore, subito su Romantica Radio Pupo con Su di noi.

0: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Buon weekend da Romantica Radio, dal Bug che vi sta accompagnando fino alle 17. Parlavamo prima di piccoli riti, per cui vi ho un po' stimolato ad inviarci messaggi al 331 240 78 78, e devo dire, no, sorrido, perché naturalmente basta chiedere agli ascoltatori romantici. Allora, tre messaggi a campione sui piccoli riti. Ivana da Salerno: il caffè il primo mattino e poi quello dopo pranzo sono due passaggi assolutamente fondamentali. Luca da Pestum: la passeggiata con il mio cane la mattina presto, specie in estate, perché così ci rinfreschiamo sia io che lui nelle giornate calde. E poi Fabrizio da Roma: la pennichella, sì, quella dovrebbe essere proprio, no, patrimonio dell'umanità, mettiamola così. Fra poco Johnny Holiday con Quanto ti amo, subito i Nuovi Angeli di Io sto bene con te.

La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

0: Salve Romantica, sei grande, Vincenzo da Marcianise.
1: Romantica Radio, la più bella che ci sia, ormai sei tu la mia allegria. Romantica Radio, non mi corromperà più nessuno, ormai sei il numero uno. Gennaro da Corigliano Schiavonea.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori. Romantica.
3: Weekend su Romantica Radio con il Baga, ben trovati. Ho fatto un altro giretto nella nostra messaggeria al 331 240 78 78. Ci raggiungete attraverso WhatsApp. Volevo salutare Ida da Salerno che ha scritto: vorrei ringraziare Romantica Radio e il suo staff per le emozioni che mi regalate ogni giorno. Un bacio Ida da tutti noi. Susi di Potenza: Romantica Radio, ti conosco da poco ma ogni giorno sei una sorpresa. Luciano da Roma: Romantica Radio è la mia compagna di viaggio quotidiana. Liliana invece ci ascolta da Londra attraverso la nostra app e ci scrive: Romantica Radio è il mio legame quotidiano con l'Italia. Che bellezza. Ricchi e poveri fra poco con Se m'innamoro, subito Walter Foini con Faccia di Luna.

0: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
3: Sabato pomeriggio su Romantica Radio, bentrovati. Volevo salutare tutte le persone che sono al lavoro in questo momento e che quindi hanno la radio in sottofondo che sostiene, chi magari si sta dando ai propri hobby, perché il weekend è anche una giornata assolutamente di quelle in cui si possono coltivare quelle che sono le passioni, no? Di qualunque tipo, assolutamente, che permettono, la radio del resto tiene le mani libere, lì possiamo essere anche un po' curiosi se volete. Poi magari ci sono quelli che proprio hanno un sacco di cose da fare in casa, perché il sabato e la domenica diventano una sorta di isolotto dove si accumulano tutte quelle cose che non riusciamo a fare durante la settimana, e allora lì arriva un sostegno anche da noi. Fra poco Stefano Sani con Complimenti, subito c'è Peppino Di Capri con Champagne.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it. Va ora in onda A Tutto Swing, il ritmo più elegante della musica.
1: Sono tre parole, ti voglio bene.

0: Avete ascoltato A Tutto Swing, il ritmo elegante di Romantica Radio.
1: E abbiamo fatto ancora una magia di ritmo, di canzoni, magari anche uno stimolo a ballare, perché no, potendolo fare naturalmente, o semplicemente, non so, vi immagino sdraiati sul lettino, sulla spiaggia, a muovere il piede a ritmo. Può succedere assolutamente, perché la nostra collection va a tutto swing. Siete su Romantica Radio, Roberto Baghezzoli, vi sto accompagnando verso le 17 di questo sabato con Charles Aznavour come Triste Venezia, subito Riccardo Cocciante con È passata una nuvola.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
2: Mi piaci.
4: Romantica News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione. Donald Trump sul suo social Truth torna ad attaccare Giorgia Meloni. Secondo il presidente americano, la premier italiana, dopo che gli Stati Uniti hanno sconfitto militarmente l'Iran, vuole tornare a essere amica per far risalire i suoi numeri. No, grazie. La sua popolarità in Italia è in calo, ha detto Trump. Passiamo alla guerra russo-ucraina. La Russia ha lanciato nella notte un attacco aereo su Kharkiv. Ci sarebbero 5 vittime civili, tra cui un bambino. Secondo i soccorritori, potrebbero esserci altre persone sotto le macerie dell'edificio distrutto. Papa Leone XIV è arrivato a Pavia per una visita alla diocesi. Il vescovo di Pavia, Corrado Sanguinetti, ha parlato di tanta emozione, un dono. Speriamo in un bel momento per tutti, per la città, per la comunità ecclesiale, per quella civile, e speriamo che sia un momento di festa, di fede e di speranza, ha aggiunto il vescovo. Il giudice istruttore di Madrid, Juan Carlo Peinado, ha rinviato a giudizio Begoña Gómez, la moglie del premier Pedro Sánchez, e ha fissato una serie di misure cautelari riscontrando il rischio di fuga, ritiro del passaporto, divieto di lasciare il territorio nazionale e obbligo di firma ogni 15 giorni davanti al tribunale. Chiusura lo sport con i mondiali. Dopo aver perso contro l'Australia all'esordio, la Turchia viene sconfitta anche dal Paraguay con il gol decisivo al secondo minuto di Galarza. I sudamericani resistono in 10 all'assedio della squadra di Montella dopo l'espulsione nel recupero del primo tempo di Almiron. Turchia eliminata dal mondiale. Dalla redazione è tutto, a più tardi.
4: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
6: Siete sicuri di conoscere davvero tutte le canzoni romantiche dell'estate? Allora è il momento di mettervi alla prova con E ora continua tu, Summer Edition. Ascolta i nostri speaker, tieni pronto il telefono e continua il testo da dove si interrompono loro.
7: Buon weekend da Romantica Radio, buon sabato nello specifico. Ecco, attenzione, siete pronti a proposito per mettervi in gioco? Allora, io sto per dirvi una famosa strofa di una canzone senza terminarla. A voi il compito di completarla scrivendola in un messaggio al 331 240 78 78 per conquistare uno dei nostri gadget. Pronti? Gli 883 cantavano: hanno ucciso l'uomo ragno, chi sia stato non si sa, forse quelli della mala? Ah, tocca a voi, terminate la strofa, continuate voi, scrivete subito il messaggio al 331 240 78 78 con il pezzo mancante. Vi aspettiamo.
6: E ora continua tu, Summer Edition, solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Giuria Mogol presenteranno l'evento Maurizio Casagrande ed Enza Ruggiero. Per concorrere www.festivalmogolbattisti.it. Le iscrizioni si chiuderanno il 26 giugno.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

0: Ciao Romantica Radio, mi fai ritornare giovane, rivivo tanti momenti e finalmente posso cantare a squarciagola a memoria tutte le canzoni, perché io solo quelle conosco, solo quelle lì.
1: Ciao Romantica Radio, sono Norma D'Avellino, sono 3 anni che vi seguo ininterrottamente, notte e giorno, ma su tutti i dispositivi. Grazie. Non

0: vi lascerò mai più.
1: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331 240 78 78. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

Sabato pomeriggio su Romantica Radio accendiamo l'impicciometro, sì, perché è il momento del nostro sondaggio. Allora, l'idea potrebbe essere: guardatevi allo specchio e raccontateci che tipo di sabato siete. Già, bella, eh? Le risposte ricordo al 331 240 78 78 e vi aspetto con grande curiosità. Intanto fra poco sentiamo Fred Bongusto con Stretti, subito c'è Antonello Venditti con Lilli.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a 259 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
3: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
4: Romantica Radio, buon sabato, siete con il Baga fino alle 17. Volevo parlarvi di un raduno molto particolare. Si sono ritrovati in 400, esattamente dove si trova l'ex dimora di Charlie Chaplin, a Corsier-sur-Vevey in Svizzera, dove sorge ora il museo a lui dedicato, con l'obiettivo di stabilire il nuovo record di sosia del comico e regista britannico. È accaduto qualche settimana fa in occasione del decennale dell'apertura del museo. Erano in 429, tutti abbigliati precisi come Charlot, hanno ricevuto il bastone e il baffetto per assomigliargli proprio in maniera assolutamente impeccabile, ma purtroppo il record non è stato superato. È il 2017 l'anno che detiene il record, quando si sono incontrati in 662. Non so se mi spiego. Fra poco Michael Bolton con Never Got Enough of Your Love, subito Francesco Calabrese con Incredibile voglia di te.

Se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: McCrispy, McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

Buon sabato dal Baga su Romantica Radio, è il momento di raccontarvi un po' qualche risposta del nostro sondaggio. Allora, io ho buttato un sassolino nello stagno, la domanda è: che tipo di sabato siete? Anna Maria da Napoli mi ha scritto: mi sento guerriera dello shopping perché oggi pomeriggio prima appuntamento dal parrucchiere e poi qualche acquisto per l'estate. Fabio da Caserta mi rappresenta il dolce far niente oggi, condizionatore acceso e serie TV da vedere. Barbara da Roma, modalità regina della festa, sta spargendo messaggi in chat per organizzare la serata con gli amici. Buon divertimento, ma comunque grazie come sempre di rispondere a queste domande che sono assolutamente un po' bislacche, ma che aiutano in un certo qual modo anche a raccontarsi un po'. Fra poco Santa Rosa con Sei Tu, subito Alex Damiani con Cambierò, cambierai.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma è Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Romantica Radio, buon sabato, siete con il Baga, bentrovati, grazie per averci scelto come compagni di viaggio. Sta per arrivare uno dei momenti topici della nostra giornata, è quello in cui vi raccontiamo la storia dei grandi gruppi italiani e stranieri che hanno fatto la storia della musica nella rubrica che si chiama La mia banda suona il rock, e parleremo veramente di leggenda perché il tema dell'appuntamento sono i Rolling Stones. Prima sentiremo Rockers, per esempio, con E la pioggia che va, subito Eros Ramazzotti con Questa nostra stagione.

0: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozioni.
2: Hanno cambiato il modo di fare musica, hanno acceso i palchi, hanno creato brani immortali e sono entrate nella leggenda. Su Romantica Radio arriva La mia banda suona il rock, le band che hanno fatto la storia della musica.
3: I Rolling Stones, fondati a Londra nel 1962 da Brian Jones, Mick Jagger e Keith Richards, sono una delle band più longeve e influenti della storia del rock. Nati come gruppo blues, si distinsero subito dai Beatles per un'immagine maledetta e un sound ruvido. Il debutto avviene il 12 luglio 1962 al Marquee Club di Londra, con la formazione iniziale che includeva Jagger, Richards, Brian Jones, Ian Stewart, Dick Taylor e Mike Avery. Il nome fu ispirato da un brano di Muddy Waters. La band, consolidatasi con Charlie Watts e Bill Wyman, raggiunse la fama internazionale grazie al dualismo con i Beatles e a brani composti dal duo Jagger-Richards.

0: Dopo la morte di Brian Jones, la band continua con Mick Taylor e successivamente Ronnie Wood, producendo album leggendari. Nonostante i cambi di formazione e le tensioni interne, il gruppo ha continuato a pubblicare album e a realizzare tour sold out per oltre 60 anni, confermandosi come una delle pietre miliari del rock mondiale. Nel 2022 il gruppo ha festeggiato i 60 anni di carriera con un tour mondiale.
1: La mia banda suona il rock. Ascoltala in onda su Romantica Radio e in podcast su romanticaradio.it.

0: Ciao. Ho passato dei bei giorni con te. Piccolo, stupido, meraviglioso ragazzo. Ciao. Anzi, addio.
1: Allora non stavi scherzando, te ne vai.
0: Certo che me ne vado. Cosa volevi? Ma guarda quanto cielo c'è e quanti amori ci stanno dentro.

romantica per rivivere musica, storie e ricordi.

0: romantica, la radio della vita mia.
1: Ciao Romantica Radio, Domenico da Los Angeles.
2: Un abbraccio a tutti da Giorgio Cassano Ionio, provincia di Cosenza. Siete meravigliosi e fantastici. Tutti buon ascolto sulla più grande radio d'Italia, Romantica Radio.
3: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
4: Tardo pomeriggio ormai su Romantica Radio, siete insieme al Baga, sono arrivato a destinazione di questo mio percorso, sta per appropriarsi del microfono e della poltrona che cederò con grande piacere a Paola Coda che vi accompagna fino alle 21. Prima di scappare però vi debbo la risposta di Adesso Continua Tu, è forse la pubblicità, chi lo avrà scritto per primo naturalmente sarà ricontattato dalla nostra redazione. Io vi ringrazio, vi aspetto domani sempre a partire dalle 13, sempre qui su Romantica Radio. Dal Baga, buona serata.

0: McCrispy, McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
1: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
2: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
1: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
2: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
1: Punto Zero. Punto e basta.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

Ed eccoci, eccoci pronti a partire con l'appuntamento con Paola Coda su Romantica Radio. Apriamo le porte del salotto più romantico dell'FM italiano e soprattutto apriamo anche i nostri centralini, il nostro numero 331-240-7878, al quale aspetto e attendo con ansia un sacco di messaggini, WhatsApp. Scrivetemi cosa fate, dove siete in questo sabato 20 giugno, un sabato che come sempre dedichiamo alla nostra parte più romantica ma anche alla nostra parte più curiosa. Lo sapete, con Paola si gira un po' per il mondo, andiamo alla ricerca di quelle notizie che ci fanno sorridere, ci fanno sognare e trascorriamo così 4 ore di spensieratezza ma anche di grandi emozioni. E si parte anche con la nostra grande musica, tra poco un successo internazionale degli grandissimi Eagles, ce ne andremo nel 1976, l'album era Hotel California e ci ascolteremo New Kid in Town. Subito invece partiamo con una grande canzone italiana, Un ragazzo, una ragazza, il buon pomeriggio ce lo dà Memo Remigi.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Jerry Calà per Seat prima.
1: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Va ora in onda A Tutto Swing, il ritmo più elegante della musica.

0: Avete ascoltato A Tutto Swing, il ritmo elegante di Romantica Radio.
1: Ma che bella che è la nostra collection dedicata alla musica swing, si chiama Tutto Swing e l'abbiamo appena ascoltata su Romantica Radio. Parliamo di matrimoni, molti di voi sono certa sono alle prese con matrimoni, sia magari tanti vi sposate direttamente o siete invitati o siete genitori, parenti, suoceri di chi si sposa, e non è facile in questo periodo dell'anno ricevere un invito col caldo ad agosto. Soprattutto sappiate che la nuova tendenza, ce lo dice questo articolo della Stampa, è invece quella dei matrimoni a sorpresa, i cosiddetti surprise wedding. Quindi in realtà ricevete un invito per una festa generica, un compleanno, anche una grigliata, arrivate e vi ritrovate ad una cerimonia di matrimonio molto più ovviamente informale. Magari vi scrivono sull'invito che c'è un dress code, quindi vestirsi in un certo modo, ma con meno stress, perché si vive anche l'attesa del matrimonio spesso con tanta ansia e con tanto stress. E invece questi matrimoni degli ultimi tempi sono matrimoni che si organizzano così, senza troppo preavviso, ma soprattutto senza dire agli invitati che si parteciperà ad un matrimonio. Anche Dua Lipa, che si è sposata da poco in Sicilia, ha fatto un qualcosa su questo stile qui, perché ovviamente venendo in Italia, si è sposata in Italia, a parte i parenti stretti, gli amici stretti, ha fatto un matrimonio più come una festa privata che come un matrimonio vero e proprio. E perché no, pensiamoci, magari recuperiamo lo spirito di quello che dovrebbe essere il giorno del matrimonio invece di fare lunghissime giornate. Dori Ghezzi ci canta tra poco Il cuore delle donne, mentre subito ci godiamo Gianni Morandi, Il mondo di Frutta Candita.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
3: Romantica News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. L'Iran ha annunciato la chiusura dello stretto di Hormuz al traffico navale in seguito alle violazioni dell'accordo con gli USA, con i raid di Israele in Libano. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha dichiarato: una delegazione iraniana viaggerà in Svizzera per seguire e chiedere l'attuazione degli impegni della controparte del memorandum con gli USA. Donald Trump sul suo social Truth torna ad attaccare Giorgia Meloni. Secondo il presidente americano, la premier italiana, dopo che gli Stati Uniti hanno sconfitto militarmente l'Iran, vuole tornare a essere amica per far risalire i suoi numeri. No grazie, pronta la risposta della premier: essere tua amica non ha certo favorito la mia popolarità e in ogni caso non ti riguarda. Si tiene oggi il Roma Pride 2026, lo slogan dell'evento è "La Repubblica è chi la abita". Alla sfilata partecipano oltre 30 carri che si muovono da Piazza della Repubblica alle Terme di Caracalla per rappresentare la pluralità delle comunità LGBTQIA+ e di tutte le persone che credono in una società più libera, inclusiva e rispettosa delle differenze. Un uomo di 89 anni è morto dopo essere stato avvolto dalle fiamme che aveva acceso per liberare dalle sterpaglie il proprio terreno nella periferia di Lecce. L'episodio è avvenuto questa mattina in via Rogerone. Il rogo sarebbe sfuggito al suo controllo e l'anziano, investito dal fuoco, ha perso i sensi ed è deceduto. Chiusura la MotoGP, Pecco Bagnaia si prende la gara sprint del Gran Premio di Cechia a Brno. Gara perfetta, dominata dall'inizio alla fine nonostante il fiato sul collo perenne di Hayo Gura, secondo classificato sulla sua Aprilia Trackhouse. Chiude il podio Marc Marquez, sempre in agguato sui primi due, ma mai pericoloso. Dalla redazione è tutto, a più tardi.
3: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
5: Le notizie con Romantica News le abbiamo appena ascoltate grazie alla nostra redazione e voglio salutare tutti coloro che già ci stanno scrivendo. Tra poco leggerò i vostri messaggini, ci mandano anche gli audio, poi li ascoltiamo in Ciao Romantica. Continuate a raccontarci questo sabato pomeriggio com'è, se anche voi siete a qualche matrimonio o giù di lì, ce l'avete vicino, imminente, è periodo. Anche per noi è stata una settimana di grandi festeggiamenti, perché il 15 giugno c'è stato il compleanno di Romantica Radio, 4 anni d'amore, di emozioni, di meraviglia vissuti insieme a voi, insieme alla nostra grande famiglia di ascoltatori e amici. E so che è stata una settimana intensa, anche con tanti regali che Romantica ha fatto proprio a voi, che siete il cuore pulsante di questa radio. Quindi grazie per la partecipazione e l'affetto che ci avete dimostrato in questa settimana. È stata davvero una settimana di grandi e grandi emozioni, più che mai, diciamo. Altra musica in arrivo, i Nomadi, Come potete giudicar, e subito c'è Nino Buonocore, Nemmeno un momento.

0: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a 879 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

0: Romantica, la mia radio preferita, che mi tiene compagnia dalla mattina alla sera. È una buona estate. Grazie.
1: Ciao, siete fantastici. La musica è stupenda, favolosa, che fa sognare. Ciao da Giovanna.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Quanto siete belli con i vostri messaggini al 331-240-7878. Rendete il pomeriggio di Romantica Radio di tutti quanti noi, Paola, i tecnici, i registi, la redazione, davvero molto molto più bello. Grazie per tutti i messaggi che inviate e ne leggo qualcuno e ancora arrivano auguri e complimenti e il meglio che potete augurarci per questa settimana dedicata al nostro compleanno. Saluto Simone che ci scrive dalla provincia di Varese e che ci augura il meglio, dice: sono solo i primi 4 anni di tanti e tanti da trascorrere insieme, auguri a tutti i ragazzi, avanti tutta. Un bacione anche a Patrizia che ci scrive invece da Roma e che ci ringrazia per la musica che le stiamo regalando in questo pomeriggio. Siete davvero un respiro di romanticismo, il mio cuore è sempre molto più aperto quando c'è romantica nell'aria. Wow, che bello. Antonella, un saluto anche a te e a tua figlia Francesca, siete in macchina, ci ascoltate mentre andate a fare una bella serata fuori, e mi scrive dalla provincia di Napoli. Antonella, buon pomeriggio a voi, per tutti voi all'ascolto, anche per coloro che non ho fatto in tempo a leggere in questo momento. La prossima canzone, Una favola d'estate, mi sembra perfetta quindi da ascoltare, e ovviamente parliamo di Franco Califano. Poi arriverà anche Sandro Giacobbe con Bimba.

0: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
1: Ebbene sì, siete su Romantica Radio, il pomeriggio più dolce lo trovate qui nel sabato e anche la domenica, il weekend. Paola al microfono, la musica più bella che potete trovare. Dalle 17 alle 21 si viaggia anche in giro per il mondo, tra poco andremo lontano con un'altra notizia, ma prima lo facciamo con la nostra musica e ci godiamo un grande pezzo internazionale, un pezzo che fa parte della colonna sonora di un grandissimo film, La febbre del sabato sera, Saturday Night Fever, e il brano è If I Can Have You, scritta dai Bee Gees, mitici Bee Gees, ma resa davvero famosissima in tutto il mondo proprio perché nella colonna sonora di questo grande film musical è cantata da Yvonne Elliman, questa cantante statunitense con le origini davvero miste tra Irlanda e Giappone, e questa voce eccezionale dal 1978 ce l'andiamo ad ascoltare proprio adesso su Romantica Radio, e poi arriva anche Umberto Tozzi, Se non avessi te.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Non sarà un'avventura.
2: Hai talento? Noi abbiamo il palco del Festival Mogol Battisti. Non perdere l'opportunità di esibirti dal vivo con una grande orchestra dal 4 al 6 agosto in Santa Maria di Castellavate, in provincia di Salerno. Presidente di giuria Mogol. Presenteranno l'evento Maurizio Casagrande e Enza Ruggiero. Per concorrere www.festivalmogolbattisti.it. Le iscrizioni si chiuderanno il 26 giugno.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

Che canzoni meravigliose, me le sto cantando tutte stasera in questo pomeriggio su Romantica Radio e vi porto adesso a Hong Kong. Ce ne andiamo a Hong Kong dove c'è il villain hitting. Che cos'è? È una cosa meravigliosa. Praticamente ci sono queste signore che al mercato non è che vi vendono la frutta, la verdura, i vestiti, no no, loro vendono ben altro, vendono maledizioni. Quindi che cosa succede? Per due soldi ci sono queste signore vecchiette soprattutto che accettano di maledire persone. Pagamento, certo, il rito è semplice, basta scrivere un nome su un foglio di carta e la nonnina lo prenderà letteralmente a scarpate prima di bruciarlo per simboleggiare la distruzione degli spiriti maligni. Un mix tra esorcismo e scarico di stress che costa come uno spritz, quindi se capitate a Hong Kong, avete qualcuno che in qualche modo non è che proprio vi sta simpaticissimo, potete provarci, magari riesce questa roba qui. In realtà anche nel sud Italia alcune cose si faceva il contrario, cioè levavano il malocchio, tuttora qualcuno lo fa. Ora le maledizioni proprio lanciate non lo so, almeno non di recente, fatemelo sapere in caso se ci sono anche dei mercatini dove andare così. A Hong Kong c'è di sicuro villain hitting, andiamo quando facciamo questi viaggi in Asia, facciamoci un salto, non si sa mai. Roberto Carlos con Amico e poi Massimo Di Cataldo, Se adesso te ne vai.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Attenzione, prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito. Parole,
4: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
5: Il pomeriggio di Romantica Radio è sempre emozionante ma anche divertente, con notizie che ci portano lontano, ci fanno sorridere, e non soltanto a livello di romanticismo. Dobbiamo pensare anche al post romanticismo, quando serve mandare una maledizione e ci sono le nonnine di Hong Kong, quindi arrivano anche le vostre reazioni alle storie che vi racconto. Un saluto devo farlo a Carla, che dice: ma fammi sapere dove stanno queste nonnine precisamente, perché parto subito che ne ho bisogno. Sì, ogni tanto serve, dobbiamo essere onesti, non essere troppo buonisti, e ci può anche stare, tanto sono tutte cose che non fanno malissimo. Un saluto devo farlo anche a Viviana, che ci scrive dalla provincia di Arezzo e ci dice di ascoltare Romantica. Ci scrive anche un bellissimo messaggio per il nostro compleanno: le vostre canzoni, i vostri racconti, quello che ci dite a voi speaker, è tutto un grande mosaico che ricostruisce un po' il mio passato. Grazie infinite, che bello, una bellissima visione di quello che facciamo con Romantica Radio, Viviana. Arrivano altri due pezzi e poi sta per arrivare la nostra rubrica, quella dedicata ai grandi gruppi rock. La mia banda suona il rock, stasera protagonisti i Ribelli. Prima c'è Adriano Celentano, Vivrò per lei, e poi la mitica Mia Martini con Piccolo Uomo.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
2: Hanno cambiato il modo di fare musica, hanno acceso i palchi, hanno creato brani immortali e sono entrate nella leggenda. Su Romantica Radio arriva La mia banda suona il rock, le band che hanno fatto la storia della musica.
3: I Ribelli sono stati un influente gruppo musicale italiano, nato nel 1960 come complesso di accompagnamento di Adriano Celentano e attivo fino alla fine del decennio. Fondata da Gianni Dall'Aglio, nasce dalla scissione dei Rock Boys nel 1959. Il nome viene suggerito proprio da Celentano nel 1960, durante l'uscita del suo 45 giri Il Ribelle. La formazione storica comprendeva Gianni Dall'Aglio, batteria, Natale Massara, sax, Gino Santercole, chitarra, Giorgio Benacchio, chitarra e in seguito Nando De Luca, tastiere. Negli anni 60 diventano la band di supporto del clan Celentano, pubblicando anche brani propri, ma nel 66 arriva la svolta con il cantante greco Demetrio Stratos, che conferisce al gruppo una forte impronta rhythm and blues e soul. Pubblicano successi come Pugni chiusi, Chi sarà e Yummy Yummy Yummy.

0: Il gruppo che ha segnato il beat italiano si scioglie nei primi anni 70 con Stratos che fonderà gli Area. Nel corso degli anni ci sono stati diversi tentativi di reunion, con un ultimo tour nel 2017. Il loro contributo è stato fondamentale per la crescita del rock e del beat in Italia, passando da semplici session man ad artisti autoriali.
1: La mia banda suona il rock. Ascoltala in onda su Romantica Radio e in podcast su romanticaradio.it.

0: Romantica Radio. Che dirvi? Siete unici e fantastici. Continuate così. Anna da Nocera Inferiore.
1: Sempre più Romantica Radio. Bruno da Tramutola.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

DAB, tra l'altro anche in Sardegna. Potete seguire Romantica Radio in DAB e cercate tutte le informazioni anche sul nostro sito web, oppure che sia, ecco, proprio dal nostro fantastico sito, dove trovate non soltanto lo streaming ma anche tantissimi contenuti e anche un fantastico shop online, che sia dalla app che sia dai dispositivi come Alexa o Google Home. L'importante è ascoltarci e stare con noi in questo sabato 20 giugno, in particolare state con Paola, e più tardi, dopo le 9, quando finisco io, attacca il grande Gianfa Serino e stasera vi parlerà della grande estate dei single, l'estate dei single, di quando eravamo da soli, aperitivi, stabilimenti, piazze, ma anche i social adesso, sguardi veri e la speranza di fare l'incontro giusto. Si viveva in un modo totalmente diverso l'essere single e come si vive anche adesso. Molto interessante il sabato sera con Giampa dalle 9 in poi qui su Romantica. Intanto musica, e che musica, la grande voce di Massimo Ranieri arriverà tra poco con il brano Chi sarà con te. E a proposito di grandi voci, c'è quella di Antonella Ruggero nei Mattia Bazar con Vacanze Romane.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI largo 75 cm a 999 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
4: Un fantastico sabato sera a tutti voi. Se avete appena acceso la radio, la voce che sentite è quella di Paola Coda. Come ogni weekend tra le 17 e le 21 trovate me qui su Romantica. E se invece siete con me dall'inizio, sapete bene che abbiamo parlato di matrimoni a sorpresa, di vecchiette che a Hong Kong mandano le maledizioni a pagamento, e chissà dove vi porterò anche in questa nuova ora insieme. Abbiamo tante cose da fare e poi lo sapete, c'è anche un ora continua tu che vi aspetta in questa nuova ora insieme, quindi tenetevi pronti. Scrivetemi dove siete, cosa fate in questo sabato 20 giugno, il numero è il 331-240-7878. Io intanto metto su dell'ottima musica, c'è un pezzo molto bello che arriva tra poco di Gianni Nazzaro, Quanto è bella lei. Subito ripartiamo con Gli alunni del sole e Mi manchi tanto.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
1: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Va ora in onda a Tutto Swing, il ritmo più elegante della musica.

0: Avete ascoltato A Tutto Swing, il ritmo elegante di Romantica Radio.
1: Eccola, è tornata Tutto Swing, la nostra collection che ci piace tanto e che potete trovare solo su Romantica Radio. Vi avevo promesso di portarvi lontano, ma in realtà vi porto dentro casa vostra, se avete a casa un gatto, o comunque nei ricordi, nei momenti, nei luoghi dove avete incontrato dei gatti nella vostra vita. Perché? Perché arriva la conferma di qualcosa che sappiamo già dentro di noi, che le fusa dei gatti servono a curarci anche, quindi è molto più di una semplice coccola. È arrivata adesso anche la conferma dalla scienza: i suoni che emettono i gatti, il brivido delle fusa, nasconde in realtà una fisica sorprendente. È stato riscontrato che le vibrazioni emesse dai felini sono comprese tra 25 e 150 Hz dai gatti, un preciso intervallo questo tra 25 e 150 Hz, perché è un intervallo di frequenza che in ambito medico è stato associato a stimoli meccanici usati per favorire il benessere dei nostri muscoli, tessuti e ossa. Quindi ci sono diversi studi che hanno osservato come queste micro sollecitazioni meccaniche che fanno con le fusa ai gatti possono aiutarci per ridurre infiammazioni, alleviare il dolore muscolare, favorire la densità ossea. Intendiamoci, il gatto ovviamente non è un medico, però la scienza ci conferma che la relazione con un pet, con un gatto, un cane, è un vero e proprio booster per la nostra salute. Veramente ci aiuta tantissimo a ridurre tutto quello che può causarci stress e soprattutto aumentare il senso di sicurezza. Arriva Mina, buonanotte, buonanotte, e poi Giulia e Giulie con Amore mio perdonami.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
2: Mi piaci.
4: Su Romantica Radio davvero facciamo dei saltelli temporali da un anno all'altro, da un ricordo all'altro, da un'emozione, da un amore all'altro, tutto quello che ha fatto parte della nostra vita ritorna alla mente grazie alle nostre splendide canzoni. Un saluto a Piero che ci scrive proprio questo: mi fate saltare qua e là nel tempo grazie alle vostre canzoni. Piero che ci scrive dalla Calabria, dalla provincia di Vibo Valentia, e ci dice di essere un assiduo ascoltatore di Romantica. Grazie per essere con noi in questo sabato pomeriggio. E poi voglio salutare anche Ivana che ci scrive invece dalla provincia dell'Aquila, dall'Abruzzo. Proprio qualche giorno fa ho mangiato degli arrosticini che erano fenomenali e che anche lei ci ascolta sempre. In questo sabato ci sta ascoltando mentre ridipinge le pareti di casa, quindi con Romantica a tutto volume sta lavorando e noi siamo contenti di farti compagnia in questo momento di grande fatica e col caldo sicuramente ancora peggio. Ma resisti, arriva per te un grande, grande artista, Zucchero con Puro Amore, e poi c'è Wes, Ti ho inventato.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

0: romantica, una radio meravigliosa che fa sognare grandi e piccoli. Chi l'ascolta non la lascerà mai più.
1: Salve, Giacomo da Firenze. Complimenti per la trasmissione, per me fa sentire l'anima su con un dito vicino al cielo. Ciao ciao.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

0: Siete sicuri di conoscere davvero tutte le canzoni romantiche dell'estate? Allora è il momento di mettervi alla prova con E ora continua tu, Summer Edition. Ascolta i nostri speaker, tieni pronto il telefono e continua il testo da dove si interrompono loro.
1: Pronti a mettervi in gioco? Io adesso vi dirò una famosa strofa di una canzone, senza completarla ovviamente. E che cosa succede? Succede che a completarla sarete voi il primo che continua scrivendo la parte mancante corretta al nostro numero al 331-240-7878, conquista un nostro gadget. Siete pronti? Luca Carboni cantava: ho comprato anche la moto usata, ma come faceva questa canzone? Ho comprato anche la moto usata, ma come termina la strofa? Scrivetemelo. Il primo conquista uno dei nostri gadget. Ora continua tu.
0: E ora continua tu, Summer Edition, solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Hai talento? Noi abbiamo il palco del Festival Mogol Battisti. Non perdere l'opportunità di esibirti dal vivo con una grande orchestra dal 4 al 6 agosto in Santa Maria di Castellabate, in provincia di Salerno. Presidente di giuria Mogol. Presenteranno l'evento Maurizio Casagrande ed Enza Ruggiero. Per concorrere www.festivalmogolbattisti.it. Le iscrizioni si chiuderanno il 26 giugno.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
2: Sabato 20 giugno la radio è la vostra preferita, Romantica Radio, la voce è quella di Paola Coda e siete anche in tanti a raccontarci, a scriverci di un bel sabato passato al mare, al lago, a prendere il sole. Beati voi, io ancora sono bianca che più bianco non si può, dicevano una volta in una pubblicità. Ecco, sono io, non ho preso quasi per niente il sole, mi devo dar da fare, altrimenti quando arriverò in Calabria ad agosto, vediamo, insomma, quando riesco a farci un salto, non mi fanno entrare, giustamente non mi faranno entrare, e invece voi siete in tanti a godervi il nostro bellissimo mare italiano. E tra poco leggerò anche qualche messaggino che mi arriva al 331 240 7878. Nel frattempo, mentre rientrate dal mare in macchina, qualcuno ancora si gode il tramonto, ci sono delle belle canzoni che secondo me sono la colonna sonora ideale. Arriva infatti Polanca con Put Your Head on My Shoulder e poi Roberto Soffici con Vivere in Due.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
2: Se siete come me amanti della lettura d'estate, in particolare mi ci dedico un po' di più quando sono in vacanza al mare, magari siete anche dei sognatori che immaginano di gestire una libreria, sappiate che in Scozia esiste una libreria che si può gestire per una settimana. Questo sogno può diventare realtà. Si trova a Wigtown, che è un piccolo centro conosciuto proprio come la cittadina dei libri, ed esiste The Open Book, questa libreria che può essere prenotata per vivere per una settimana l'esperienza di stare davvero dietro al bancone. Si dorme nell'appartamento al piano superiore e si apre la libreria al pubblico, tra scaffali da sistemare, lettori da accogliere e consigli di lettura da dare. È una di quelle idee che davvero fanno venire la voglia di preparare la valigia, sì, per partire, ma anche proprio preparare la valigia e andare a fare il che magari si sogna, anche se per poco tempo, temporaneamente. E anche questo trovo che possa essere davvero molto molto romantico ed emozionante. Continua la serata di Romantica Radio insieme a Paola e insieme alla nostra grande musica. La Strana Società ci canterà tra poco Bella Bellissima, mentre subito un grande successo di Alejandro Baldi insieme a Marco Guerzoni, Soli al Bar.

0: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro. Parole,
1: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Romantica Radio con tutte le emozioni della musica, della nostra vita, del nostro passato, degli amori che sono passati e alcuni magari sono ancora qui con noi e li teniamo nel nostro cuore. Ecco, tutto quello che scaturisce l'ascolto di canzoni, alcune davvero chicche che pensavamo di aver dimenticato e che trovate qui sulla vostra radio preferita. Ancora un buon sabato sera, manca ancora qualche altro pezzo da ascoltare prima di passare la palla a Gian Passerino, che dopo di me vi parlerà di una serata dedicata all'estate dei single, tra aperitivi, stabilimenti, piazze, ma anche i social, gli sguardi veri e la speranza di fare l'incontro giusto. E poi la colonna sonora è quella di Romantica Radio, quindi sarà una serata da non perdere e rimanete assolutamente con noi. Voglio salutare Ciro che ci scrive dalla provincia di Caserta e ci dice proprio di essere un grande appassionato di musica italiana e di trovare sempre la canzone giusta al momento giusto quando accende Romantica. Grazie Ciro. Un buon compleanno va fatto e va fatto subito ad Amelia, che compie oggi una cifra molto molto bella e splendente, compie 60 anni, cifra tonda, e gli auguri arrivano da tutta la tua famiglia, cara Amelia, buon compleanno a te. Arriva altra musica e arriva Fabio Concato. È molto adatto il pezzo perché tanti, secondo me, all'ascolto stanno tornando a casa. Si intitola proprio così. Subito invece ci sono i Pooh con Cercami.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331 240 7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

0: Con simpatia un saluto a Romantica Radio da tutti gli ortolani di Bellizzi Salerno. Ciao a tutti ragazzi, bravissimi, ci tenete compagnia veramente con piacere.
1: Romantica, mamma, quanto ti voglio bene, non lo puoi immaginare quanto. Io la mattina non faccio altro, sento la tua musica, mi stai vicino tutta la giornata. Buona giornata anche a te.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

E siamo arrivati alla conclusione dell'appuntamento con Paola Coda in questo sabato 20 giugno. Come sempre siete stati straordinari, calorosi, così come piace a noi di Romantica Radio. Abbiamo trascorso insieme il pomeriggio che è diventato sera di questo sabato e faremo lo stesso anche domani, lo sapete, dalle 17 subito dopo il mio carissimo Baga arrivo io e poi alle 21, come accade tra pochissimo, passo la palla a Gian Paserini che vi dedicherà una serata in cui si parlerà dei single, quindi rimanete su Romantica Radio. Ma prima di andare via devo darvi la risposta corretta del nostro Ora Continua Tu. Stasera Luca Carboni, protagonista con uno dei suoi pezzi più belli, Mare Mare, la strofa era: ho comprato anche la moto usata ma... tenuta bene, era tenuta bene la frase corretta. Il più veloce che ha inviato tenuta bene al nostro numero WhatsApp, lo sapete, ha conquistato uno dei nostri gadget e verrà contattato dalla nostra redazione. Grazie per essere stati con noi, io vi lascio con Pupo che arriverà tra poco con Cosa Farai e subito con I Nuovi Angeli e Donna Felicità. Un bacio a tutti voi, ci risentiamo domani e arriva anche Giampa ora.

Se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

Buonasera, buonasera anime romantiche, benvenute nella notte di Romantica Radio. Io sono Gian Paserino e vi accompagnerò fino a poco prima della mezzanotte in questo sabato sera, che ha già addosso quella luce particolare di giugno, quando l'aria sembra promettere qualcosa anche a chi non sa ancora bene che cosa stia aspettando. Saluti a tutti voi se siete in auto, magari col finestrino un po' abbassato perché l'aria condizionata non vi piace e preferite il vento della strada, quella strada che è ancora piena di voci, no? Se siete sul divano con una lampada accesa piano e pensieri che provano a fare ordine, vi salutiamo con affetto, ma anche se state ancora lavorando oppure siete già a letto con la radio in sottofondo. Questa sera restiamo insieme in una stagione che per chi è single può essere bellissima e delicata allo stesso tempo, l'estate. Perché l'estate, diciamolo, non è mai una stagione neutra, no? Ha il potere di allargare il desiderio, di rendere più visibili le coppie, i baci che si scambiano sul lungomare, le mani intrecciate ai tavolini, le fughe del weekend, le fotografie scattate al tramonto e poi pubblicate sui social. E allora per chi è solo può diventare insieme una stagione di libertà ma anche di attesa. L'attesa e anche la speranza di fare l'incontro giusto, di incrociare uno sguardo vero, di smettere per una sera almeno di sentirsi un po' spettatori della felicità di quelli che abbiamo intorno. Questa notte parliamo proprio di questo, di piazze, di stabilimenti balneari, di aperitivi, di social network, di sguardi rubati in qualche festa, magari in qualche serata, del coraggio che a volte è arrivato tardi, di un amore che forse non è cominciato subito, ma si annuncia nell'aria. Se vi va di raccontarmi la vostra estate da single, quella che state vivendo adesso o quella che magari ricordate ancora bene di qualche anno fa, scrivetemi al 331-240-7878 oppure via mail a redazione@romanticaradio.it.

essere single d'estate. Ecco di che cosa parliamo stasera. Ed essere single all'inizio dell'estate è qualcosa di molto particolare, perché da una parte si sente l'apertura del tempo, la giornata che si allunga, quindi la voglia di uscire, di vestirsi in modo un po' più leggero, di restare in giro un po' di più, di non chiudersi, di non rinchiudersi in casa troppo presto. Dall'altra parte però si sente anche l'esposizione, no? Le coppie sembrano ovunque, le vedi in piazza, in spiaggia, davanti a un bar, sui social network, nelle foto che ci compaiono magari mentre stiamo solo cercando una canzone oppure un orario del treno su internet. E allora l'estate ci mette anche davanti a una domanda: e io che fine faccio? Ieri forse tutto questo aveva il ritmo dei lungomare, del jukebox, del Lido, di una piazza, del bar sotto casa, no? Se eri single, volevi incontrare qualcuno, dovevi esserci fisicamente, esporre la tua presenza al caso o alla compagnia giusta, all'occasione, all'amico che magari ti presentava un'amica o viceversa, allo sguardo che si ripeteva due o tre sere di seguito nello stesso posto e poi magari ci si conosceva. Oggi invece il panorama è molto più complesso, perché ci sono i social network, le chat, i messaggi, quelle cose tipo ti ho visto, no? I like che sembrano avvicinare, invece qualche volta allontanano ancora di più il momento vero dell'incontro. Eppure sotto questa differenza qualcosa non cambia, perché chi è single all'inizio dell'estate non cerca soltanto un flirt, no? Cerca dei segnali, delle sensazioni che qualcosa possa ancora accadere. Un po' come se si volesse cercare il segnale che non tutte le sere siano già scritte con un copione predeterminato, un po' come se si volesse cercare ancora la possibilità di essere sorpresi da qualcuno che arriva senza fare troppo rumore e però poi all'improvviso cambia il tono di una stagione intera. Così come, mi auguro, possano cambiare il tono della vostra serata le canzoni che abbiamo scelto per voi questa sera qui su Romantica Radio.

I vostri messaggi stanno arrivando al 331-240-7878 e portano dietro un po' di leggerezza ma anche un po' di malinconia. Per esempio c'è scritto Lucia da Bari che scrive: ciao Giampa, l'estate da singolo è strana perché da una parte mi sento libera, dall'altra ogni tanto mi sembra che tutti abbiano qualcuno tranne me. Ma stai tranquilla Lucia, non ti preoccupare, il destino ci riserva cose che nemmeno ci immaginiamo. Poi ci ha scritto Marco da Napoli: ciao a tutti, per me il problema non è stare solo, ma quando arriva giugno e ti chiedi se anche quest'anno non succederà niente di speciale per tutta l'estate. Insomma, un po' di malinconia, eh? E poi Elena da Torino ci ha scritto: io credo ancora negli incontri fatti dal vivo, nei social mi perdo, ma in un bar o sul lungomare credo che tutto sia ancora possibile. E poi Davide da Palermo scrive: ciao Giampa, le estati da single mi hanno insegnato che la compagnia degli amici, se è vera, ti salva moltissimo. Ma è anche vero che a certe ore senti la mancanza di uno sguardo tutto tuo. E poi Francesca da Genova scrive: ciao Giampa, da ragazza speravo nell'incontro perfetto, oggi spero in una presenza autentica, mi sembra una differenza enorme. In effetti è una differenza importante, perché forse da giovani l'estate ci faceva inseguire, sai, il classico colpo di fulmine, una scena da film, quindi con un tramonto giusto, una canzone perfetta. Poi crescendo magari si cerca qualcosa di diverso, di meno brillante, di meno appunto scenografico, ma sicuramente più sincero, non una favola estiva che poi dobbiamo raccontare a qualcuno, ma una persona con cui sentirsi un po' più veri. Continuate a scriverci intanto, perché questa sera ci state raccontando molto bene una cosa: essere singoli in estate non significa soltanto cercare qualcuno, significa anche capire meglio che cosa si desidera davvero quando il mondo sembra aprirsi un po' di più.

Essere single d'estate, di questo stiamo parlando stasera su Romantica Radio con Gian Paserino. Un'estate che spesso amplifica il desiderio, no? Lo rende più visibile, più urgente, più presente. Forse il punto più delicato è proprio questo, perché se uno è single ogni sera può sembrarci una possibilità, oppure al contrario una piccola occasione mancata. Una compagnia, un gruppo di amici che esce senza di noi, una coppia che si forma davanti ai nostri occhi, una persona che non ci scrive, uno sguardo che magari non ritorna, una spiaggia piena di promesse che restano soltanto nell'aria. E allora il rischio qual è? Beh, il rischio è che qualche volta cominciare a vivere l'estate come una prova da superare, come un devo incontrare qualcuno, deve succedere qualcosa, non posso restare fermo o ferma anche quest'anno, diventa pressante. Forse proprio qui bisogna fermarsi un attimo, no? Perché l'incontro giusto quasi mai arriva quando viene inseguito come un compito, come qualcosa che debba accadere. Arriva semmai quando una persona non ha smesso di esserci davvero, quando resta disponibile, quando si è aperti, vivi, senza cercare di trasformare ogni occasione, ogni aperitivo in un esame, ogni serata in un bilancio dove bisogna trarre delle conseguenze, ogni conoscenza in un potenziale fallimento prima ancora che nasca la conoscenza vera e propria. I singoli in estate spesso si sentono osservati soltanto nella loro mancanza. Invece c'è anche un'altra verità: essere soli in questo periodo dell'anno può voler dire avere ancora spazio per cambiare rotta, no? Per non dover rendere conto a nessuno di quello che vogliamo fare, quindi godersi la libertà. E la mancanza in questa stagione spesso cammina proprio insieme alla libertà, e forse il segreto non è scegliere una delle due, o libertà o assenza di qualcuno. È imparare a tenerci entrambe le cose, senza farci schiacciare né dall'illusione e nemmeno dalla paura.

0: La magia delle emozioni senza tempo.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

Mie care anime romantiche, siete insieme a Gian Paserino su Romantica Radio, dove stiamo parlando dell'estate dei single, di una strana miscela di leggerezza, desiderio, di timidezza e speranza che accompagnano le prime sere calde dell'anno. E mentre ci avviciniamo alla seconda parte di questa nostra puntata, forse vale la pena fermarsi su un'immagine molto semplice: uscire senza sapere davvero come andrà la serata, ma con il cuore un po' più disponibile del solito. Ecco, spesso succede così in estate, non si parte per forza con grandi aspettative, ma con una specie di apertura mentale in più, no? Un'attenzione diversa, una voglia di non chiudersi troppo in fretta. E quindi tra un po' parleremo ancora di stabilimenti balneari, di aperitivi, di piazze, di social network, di incontri veri e di quelli che si consumano troppo presto, magari dietro lo schermo di un cellulare o di un computer. Parleremo anche della differenza tra ieri e oggi, senza nostalgia facile, perché è vero che una volta ci si incontrava più nei luoghi e meno nei telefoni. Però è anche vero che il bisogno profondo è rimasto completamente uguale: sentirsi scelti da uno sguardo che si ferma davvero. E forse la domanda più bella da tenere accesa mentre andiamo avanti è proprio questa: che cosa cerchiamo davvero quando diciamo di volere un incontro giusto, una storia, un bacio, una conferma, una presenza, o magari qualcuno davanti a cui smettere anche soltanto per una sera di sentirci un po' di troppo nel paesaggio estivo di tutte le altre persone?

Sono da poco passate le 22, la notte di Romantica Radio continua a scorrere con grande dolcezza, sospesa però tra tutte le ore delle serate di giugno, che sono diverse. È una leggerezza che soltanto le serate di giugno sanno avere, secondo me. Saluti dovunque voi siate, in giro o a casa. Tanto pensate magari che stasera potrebbe essere stata la sera in cui tutto cambiava, oppure no. Ma tranquilli, perché non è ancora detto che l'estate abbia già deciso per voi. Saluti anche se vi è tornata in mente una stagione precisa, un'estate in cui, qualche tempo fa, essere single vi sembrava una libertà assoluta insieme a una piccola vulnerabilità che invece volevate nascondere. Stasera parliamo di questo, no? Dell'estate dei single, e adesso entriamo proprio nei luoghi degli incontri, perché oggi c'erano le piazze, i bar, le spiagge, la gelateria, la festa del paese, il lungomare. Oggi quelle cose ci sono ancora, ovviamente, però convivono con una dimensione diversa, quella dei social network, delle app per gli incontri, le chat che precedono, sostituiscono o magari complicano l'incontro vero, quello di persona. E allora lì il gioco si fa un po' più ambiguo e anche un po' più complicato, perché ci si vede prima online, ci si studia, ci si immagina, poi ci si scrive, ma qualche volta proprio quando finalmente ci si incontra dal vivo si capisce che la verità era tutta da un'altra parte, che quindi, insomma, ci eravamo fatti un po' un film. Se vogliamo raccontarci insieme dove nasce ancora davvero un incontro bello d'estate, lo possiamo fare attraverso un po' dei vostri messaggi. Scrivetemi al 331-240-7878 oppure via mail a redazione@romanticaradio.it.

vorrei sottolineare una differenza importantissima che c'è, molto sottile in realtà, tra conoscere qualcuno e incrociarlo davvero. Perché nei social network, nelle app, nei messaggi magari si conosce qualcosa di una persona, una foto, una risposta, una possibilità. L'incontro vero, però, succede altrove. Succede nel momento in cui una persona entra in uno spazio e quindi, che ne so, capiamo come ride, come guarda, come si distrae, come parla, come ascolta il rumore del mare o come ascolta la canzone che si sta passando in quel momento. E forse è per questo che l'estate, nonostante tutta la tecnologia che c'è oggi, continua a essere una stagione importante per i single, perché mette ancora le persone nei posti giusti per vedersi davvero. C'è qualcosa di magico in quei luoghi, no? Le piazze che si riempiono, che ne so, il bar del campeggio o del villaggio turistico, l'aperitivo che magari si fa al bar. Ieri tutto questo era quasi l'unica strada per conoscere qualcuno, oggi è diventata una delle strade, però resta secondo me quella più autentica, perché uno sguardo vero, se arriva di persona, non ha bisogno di essere spiegato troppo, lo si sente. E quando certe cose si sentono, anche dopo giorni di messaggi e immagini, si capisce subito la differenza con le altre persone, con gli altri incontri. E forse il problema di oggi non è che ci incontriamo di meno, non è che si incontrino meno persone, è che si fatica di più a distinguere tra attenzione vera e consumo veloce, perché siamo abituati a consumare tutto molto velocemente, no? Scroll, scroll, scroll, e quindi questo ci abitua alla velocità. E quindi è diverso anche quel piccolo elemento di differenza tra un interesse autentico e una curiosità momentanea, magari passeggera. Essere singoli in estate allora diventa anche una piccola arte, restare aperti senza diventare troppo ingenui. Ci si concede delle possibilità senza trasformarsi in persone che sono in vetrina, sapere desiderare senza mettersi continuamente sul mercato del cuore.

0: tu non sei per niente piccola.
1: Tanti i vostri messaggi anche questa sera, 331-240-7878. Ci ha scritto Paoletta da Firenze. Ciao Giampa, io credo ancora nei bar e nelle piazze. I social magari ci avvicinano, ma il coraggio vero lo capisci soltanto quando incontri una persona dal vivo. Sante parole, cara la nostra ascoltatrice. E poi Tony da Palermo scrive: ciao a tutti, a me l'estate fa venire più voglia di incontrare qualcuno, ma anche più paura di sembrare quello che cerca troppo compagnia. Vabbè, può capitare sicuramente. Elena da Roma ci ha scritto: ciao, la cosa più bella dei single d'estate è che basta una serata giusta per cambiare tutto il tono dell'intera settimana. Hai sicuramente ragione. E poi Mario da Bari: ciao, io ho fatto più incontri sbagliati online che dal vivo, forse però era colpa mia perché volevo per forza che succedesse qualcosa. La fretta di cui parlavamo prima, ecco, la fretta. E poi per concludere, Lucia da Genova scrive: per me il posto più romantico per un incontro resta sempre il lungomare, perché lì nessuno affretta davvero e ci si prende il tempo delle onde. Bello, anche questo è vero, un luogo in cui nessuno affretta sarebbe bello da individuare. Forse l'estate piace tanto ai single anche per questo, perché il tempo si allarga, no? Almeno in teoria sembra concederci più occasioni per guardarci bene prima di capire se valga veramente la pena di avvicinarsi davvero. Continuate a scriverci, perché questa sera ci state raccontando con sincerità una delle cose più universali di questo periodo dell'anno, del mese di giugno: la speranza che da qualche parte tra una serata e l'altra esista ancora un incontro capace di spostare qualcosa nella nostra vita.

sapete che mi piace sbirciare tra le mail che inviate alla nostra redazione. A proposito, ricordate l'indirizzo redazione@romanticaradio.it. Stasera sono andato a pizzicare quella scritta da Grazia, che ci scrive da Modena, una lunghissima mail piena di tante riflessioni. In particolare ci scrive: essere single d'estate mi fa paura solo quando comincio a guardare troppo la felicità degli altri. Quando invece torno a sentire il mio ritmo, tutto si riapre. Ed è vero, è un punto essenziale, perché il problema non è essere single, il problema è guardarsi continuamente dal riflesso degli altri, delle coppie, come se la felicità avesse una sola forma, no? Una sola postura, una sola fotografia possibile, una sola inquadratura, mentre non è così. Estate non è soltanto il regno delle coppie, è anche il regno delle possibilità, dei legami che non hanno ancora un nome, delle amicizie magari che si fanno più forti, diventano più forti, possono evolvere verso qualcos'altro, incontri che forse non diventeranno mai eterni, che però ci sapranno comunque lasciare addosso qualcosa, magari una luce speciale. E forse la vera libertà dei singoli in questa stagione è smettere di pensare di essere in attesa di completamento. Siamo già interi così, no? Tornare a sentirsi interi anche mentre si desidera qualcuno, perché il desiderio, quando non nasce dalla mancanza disperata ma da una disponibilità viva, ha un altro sapore, e meno affannato, più aperto, più bello. Forse proprio lì, in quella leggerezza più matura, gli incontri giusti possono trovare più facilmente il loro spazio.

Mie care anime romantiche, fra poco entriamo nell'ultima parte di questa notte insieme su Romantica Radio. Lì proveremo a capire se l'estate dei single sia davvero una corsa per non restare soli, oppure è una stagione in cui si può imparare con un po' più di calma a riconoscere meglio chi ci fa stare bene davvero. È qui che cambia tutto, secondo me. Non tanto nell'idea di dover trovare qualcuno a tutti i costi, ma nella possibilità di non sprecarsi, di non perdersi in incontri che servono soltanto a coprire il vuoto di una serata. L'estate in fondo ha anche questa ambivalenza, no? Amplifica un po' i desideri e ci può però nello stesso tempo anche amplificare la confusione, farci sentire più disponibili ma anche più vulnerabili nello stesso momento. E forse quello che davvero serve non è diventare più strategici, serve diventare un po' più sinceri con noi stessi, capire se stiamo cercando compagnia, conferma, ascolto, soltanto un'avventura, un amore anche fisico oppure platonico, una tregua dalla solitudine, perché soltanto da lì, da quella chiarezza un po' imperfetta ma reale, possiamo incontrare qualcuno senza usare, se ovviamente senza farci usare. Tra poco torniamo proprio lì, nel punto in cui il desiderio smette di correre e prova finalmente ad ascoltare se stesso.

Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

0: in questa vita cosa ho fatto? Io ti rispondo, ho amato tutto.
1: Sono passate da poco le 23 qui su Romantica Radio con Gian Paserino. Questa è l'ora in cui i pensieri si fanno un po' più nitidi, no? Le verità, se arrivano, lo fanno con meno rumore. Saluti a tutti voi dovunque siate, a letto, già un po' abbacchiati, addormentati. Saluti se siete sul divano, in giro, se siete magari lì a riflettere e vi è tornato in mente un nome, una sera, un aperitivo, un incontro che magari non è mai diventato grande ma vi ha lasciato addosso il sapore di un'intera estate. Oppure vi è tornata in mente questa estate, quella del 2026, quella che state vivendo con tutte le sue promesse ancora aperte. Perché stasera parliamo di questo, no? Dell'estate dei single, ma in fondo stiamo parlando un po' del punto delicato in cui il desiderio di incontrare qualcuno non si deve trasformare nella paura di stare con se stessi. È una differenza enorme, eh? Perché quando stiamo bene anche da soli, gli incontri smettono di essere una cosa che ci può salvare. Diventano finalmente delle possibilità. Punto. Se volete potete raccontarmi ancora le vostre esperienze, scrivetemi al 331-240-7878 oppure via mail a redazione@romanticaradio.it e se vi va raccontatemi che cosa sperate davvero da questa estate 2026.

0: se potessi tu sorprendermi.
1: Alla fine forse l'estate dei single non è la storia di chi manca di qualcosa, è la storia di chi sente di avere ancora spazio, lo spazio per lasciarsi sorprendere, per sbagliare, per scegliere meglio, per non fermarsi a ciò che davanti ai nostri occhi semplicemente luccica, per aspettare uno sguardo che non abbia fretta di passare oltre. E in questo, se ci pensiamo bene, c'è qualcosa di molto romantico, perché l'estate amplifica tutto. Certo, le coppie si vedono di più, le fotografie sembrano dire che tutti abbiano trovato il posto giusto, gli aperitivi pieni, le spiagge, i weekend, le mani che si intrecciano. La verità è che ogni stagione porta con sé anche un altro tipo di possibilità, quella di non accontentarsi, di non riempire il vuoto con il primo incontro distratto, di non trasformare la solitudine in una colpa da correggere in fretta. I single di ieri avevano la piazza, il lungomare, il campeggio, il lido. Quelli di oggi hanno anche i social network, no? Ci sono le app di incontri, le chat. Cambiano i mezzi, ma il desiderio profondo resta lo stesso: essere visti davvero. Non essere scelti per una sera e dimenticati o cercati per noia, ma incontrati per bene. E forse l'incontro giusto quando arriva si riconosce proprio da questo, perché ci fa sentire più a nostro agio con noi stessi e non più in ansia di essere all'altezza.

I messaggi finali di questa sera stanno arrivando al 331-240-7878. Mi piace che questo tema così delicato stia prendendo il tono giusto nel corso di questa serata. Vediamo un po', ci ha scritto Lucio, da Roma, che dice: ciao Giampa, essere singoli in estate fa male soltanto quando dimentichi che la tua vita è già piena, anche senza che ci sia un'altra persona per formare una coppia. E poi ci ha scritto Marco da Napoli: ciao a tutti, il mio errore è sempre stato inseguire un incontro come se dovesse salvarmi. Le cose migliori sono arrivate quando ho smesso di rincorrere. Quello succede, insomma, un po' a tutti. E poi ci ha scritto Erika da Bari: l'estate non mi spaventa più da quando ho capito che la libertà, prima di essere leggerezza, è dignità. Giustissimo, assolutamente. E poi c'è un messaggio di Francesco da Genova che dice: io credo ancora negli sguardi giusti, continuo a pensare che valga la pena uscire anche solo per non smettere di crederci. Questo è il cuore della nostra serata, perché non ci dobbiamo chiudere, non bisogna smettere di credere nelle possibilità, non bisogna trasformare una delusione in una regola eterna, in una condanna. L'estate in fondo resta la stagione in cui anche il cuore più prudente prova comunque ad aprire un po' le finestre, no? Tra poco, dopo mezzanotte, ve lo ricordo, arriverà Romantica Radio con la voce intima e suadente di Alex Poli, che vi accompagnerà con melodie esclusive, ricche di fascino e con poesie e narrazioni capaci di arrivare dritti al cuore. E dopo una serata come questa, forse sarà il proseguimento più naturale.

una lunga serata insieme, amici di Romantica Radio, e forse stasera non abbiamo parlato soltanto di single, di aperitivi, di social, di lungomari, ma abbiamo parlato un po' delle attese che, quando non diventano ossessione, possono perfino diventare una forma di eleganza interiore. Abbiamo parlato del coraggio di restare aperti, di non irrigidirsi, di non trasformare l'estate in un bilancio amaro, soprattutto a giugno, appena iniziata l'estate, se ancora non è arrivato nessuno capace di entrare veramente nella nostra vita. Non so, magari state tornando con la mente a una persona speciale, non lo so, potrebbe essere tornata in mente una sera in cui non è successo niente di clamoroso, oppure vi siete sentiti di nuovo vivi, possibili. Tenetevi stretti questi ricordi, queste immagini, perché ci sono notti in cui non serve avere delle risposte, serve magari soltanto ricordarsi che il desiderio non è una debolezza, ma è una forma di speranza, molto viva di speranza. E questa sera forse abbiamo sentito proprio questo: essere single d'estate non significa essere fuori dalla felicità, significa stare ancora in una zona aperta dove le cose non sono decise e proprio per questo possono ancora sorprenderci. Tra poco la musica continuerà a parlarvi nel modo più bello, intanto lasciamo qui una piccola verità: non c'è niente di sbagliato nell'aspettare qualcuno, quindi tranquilli, perché nell'attesa, mi raccomando, non bisogna mai smettere di restare completamente

Siamo quasi alla fine di questa notte insieme, amici. Voglio dirvi grazie per il modo in cui avete riempito questa nostra puntata. L'avete fatto con leggerezza, ma anche condividendo le vostre verità. Perché parlare dell'estate dei single senza scivolare in tutti i classici cliché non era scontato, invece ce l'avete fatta. Avete portato dentro questo tema la cosa più preziosa che avete, le esperienze vere, le vostre paure, i desideri, un po' di ironia, la dignità e soprattutto tanta speranza. Su Romantica Radio succede spesso questo, no? Si parte da una stagione, da un'abitudine, da un ricordo, una memoria, e ci si accorge che sotto c'era sempre un pezzetto molto umano di ognuno di noi. Stasera è successo proprio questo, con l'estate, con l'attesa dell'incontro giusto, con gli aperitivi, le piazze, ma anche le chat moderne, i social, poi gli sguardi dal vivo. E mi piace pensare che qualcuno domani uscirà con un po' meno peso sulle spalle, non per forza per trovare l'amore della vita, ma magari per rimettersi in circolo senza sentirsi incompleto o incompleta. Vi ricordo, tra pochissimo la notte di Romantica Radio continua con Alex Poli e con Romantica Night. Sarà una notte piena di fascino, di parole morbide, di musiche capaci di arrivare dove serve. Quindi restate qui, se vi va. Le notti di Romantica Radio, lo sapete, sanno stare accanto a ciò che ancora non ha trovato un nome, ma che merita di essere ascoltato.

0: natt.
1: Amici di Romantica Radio, io sono Gian Passerino e vi ringrazio davvero per essere stati qui anche questa sera con il vostro ascolto, i vostri messaggi, con la vostra presenza, silenziosa o dichiarata. Se c'è una cosa che da questa puntata voglio lasciarvi è questa qua: non trasformate l'estate in una prova da superare per sentirvi finalmente degni di qualcosa. Non è un esame sentimentale, non bisogna pensare che se non succede subito qualcosa allora non succederà mai. Le stagioni più belle qualche volta non ci danno quello che chiediamo nel momento in cui lo chiediamo, ci preparano soltanto a riconoscere meglio quella cosa quando finalmente arriverà. Ok? Adesso la notte continua con Romantica Night, con la voce di Alex Poli qui su Romantica Radio. Buonanotte e non smettete di lasciare una porta socchiusa alla possibilità di essere sorpresi bene dalle cose belle della vita. Buonanotte a tutti, da Giampa e da Romantica Radio.

0: Bentrovati da Alex Poli. Da qualche minuto è iniziata domenica. Relax, ma soprattutto musica con Romantic Night. Vi attende una notte di grandi emozioni. Anche nell'amore più grande c'è solitudine. Non perché manchi l'altro, ma perché ognuno resta un mistero. Amare è accettare quella distanza invisibile che nessun abbraccio colma del tutto. È guardarsi e sapere che non potremo mai possederci davvero. Eppure, proprio in quella distanza, nasce il desiderio, nasce il rispetto. La solitudine nell'amore non è vuoto, è spazio vitale dove due anime possono respirare insieme senza soffocarsi.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: rabbia arriva come un temporale improvviso. Rumore, vento, scariche di luce. Fa paura, ma serve. Mostra i confini che non vogliamo oltrepassare. I dolori che chiedono ascolto. Trattenerla la rende veleno. Lasciarla sfogare la purifica. Gridala nel vento. Scrivila su un foglio. Bagnala di lacrime. Quando si placa, resta un silenzio pulito. La rabbia, se capita, diventa bussola. Indica dove abbiamo sofferto e dove non vogliamo più tornare. E allora ringraziala, perché dopo ogni tempesta l'aria sa di verità.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: La fiducia è un salto nel buio con gli occhi aperti. È tendere la mano sapendo che l'altro potrebbe lasciarla vuota. Eppure farlo lo stesso. Chi non si fida vive protetto ma solo. La fiducia costruisce ponti, crea case invisibili tra due cuori. A volte viene tradita, ma senza di lei nessun amore sopravvive. Perché credere in qualcuno è il primo passo per credere nella vita.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Chiudi gli occhi e sogna. Romantica, le più belle canzoni d'amore.
1: Uè, so asciuda bazzete, e tu, sì, si asciuda bazze pure tu. No,

0: sono amicizie che nascono in un istante e restano per sempre. Sono legami che non chiedono nulla, che resistono al tempo e alla distanza. Un amico vero non ti giudica, ti ascolta, ti riconosce anche nel buio. È la voce che ti ricorda chi sei quando il mondo ti confonde. Si può restare mesi senza parlarsi, ma quando ci si ritrova, tutto ricomincia da dove si era interrotto. E ogni risata diventa una preghiera laica, un modo per dire grazie di esserci, anche quando non serve dire nulla.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: La paura di amare è la paura di perdersi. Temiamo di consegnare troppo, di restare nudi. Ma l'amore non chiede difese, chiede presenza. Chi si lascia toccare anche solo una volta scopre che la vulnerabilità non uccide, apre. Non tutti sanno restare, ma chi resta vale quanto un universo. Meglio un cuore ferito ma vivo che un'anima intatta e chiusa a chiave.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Il tradimento non comincia quando qualcuno mente. Comincia quando smette di guardarti negli occhi. È un'ombra lenta, un passo indietro dentro il cuore. Un freddo che arriva senza rumore. Ti lacera e ti costringe a vedere ciò che non vuoi, ma anche a capire quanto vali davvero. Da ogni ferita nasce una consapevolezza nuova che ti ha spezzato, che ti ha insegnato a rimetterti in piedi. E quando il dolore si calma, ti accorgi che perdonare non è dimenticare, ma scegliere di non portare più il veleno nel sangue. Il tradimento finisce quando smetti di essere una vittima e torni ad appartenere solo a te stesso.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Il desiderio è fame e luce insieme. È ciò che ti spinge avanti e tiene vivo anche il sogno più stanco. Non nasce soltanto dall'amore, nasce dal bisogno di sentirsi vivi. È lo spazio tra ciò che sei e ciò che puoi diventare. Non reprimerlo, ascoltalo. Quando sai dargli forma senza catene, diventa creatività, non mancanza. E ogni volta che lo segui con rispetto, ti avvicini un po' di più alla tua verità.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Questa notte ho guardato il cielo e ho provato a immaginare la tua anima. Non era fatta di un unico colore, ma di sfumature infinite. Era cielo al tramonto, mare profondo, luce e ombra intrecciate. Ho capito che non finirò mai di conoscerti, che ogni giorno sarai nuova. Non c'è nulla di più bello. Amare non ciò che resta fermo, ma ciò che si trasforma, restando sempre se stesso.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Questa notte ho sognato di camminare su un ponte di stelle. Ogni passo era una memoria, ogni luce un tuo sorriso. Non avevo paura di cadere, perché sotto non c'era il vuoto, ma la tua voce a sorreggermi. Mi hai chiamato piano, ed era come se la notte intera si fosse fermata ad ascoltare il tuo sussurro. Quando mi sono svegliato, ho capito che non era un sogno. Era il ricordo del tuo amore che continuava a brillare. Ci sono notti in cui il tempo si piega, si scioglie come cera tra le dita. In quelle notti ti sento più vicino, come se il mondo si fosse stretto per lasciare spazio solo a noi due. Ti immagino seduta accanto, in silenzio, senza parole, con gli occhi che parlano più di mille promesse. E allora comprendo che l'amore vero non ha bisogno di voce, non ha bisogno di prove. Basta esistere, basta riconoscersi nel buio.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: La fedeltà non è soltanto restare, è esserci con mente e cuore. Puoi non tradire con i gesti e farlo con i pensieri. Essere fedeli a guardare ogni giorno la persona che ami e scegliere di nuovo. È un atto silenzioso, continuo. Non servono giuramenti, basta la coerenza di chi non finge. E quando la tentazione passa, capisci che la fedeltà non è dovere, è libertà custodita.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.